Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera, Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio.

Sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualche

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Family Radio. Free music.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: domenica.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
5: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
6: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio di

0: offerte. www.farmaciagenovese.it.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te. Nel Lazio, www.bancacentrolazio.net.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, Autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna, ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
10: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e ricarica.

0: consegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
1: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Morgante, medico specialista in ortopedia, presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale

0: ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.
2: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.

0: voglio indifferenza, se mai mi vorrai ferire.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Ma che t'ho di caffà?
1: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda, programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

Maribella, davvero ultimo su Onda Libera quando mancano pochi minuti alle 7 di questo sabato 30 di maggio 2026 con Andrea Paglia ad aprire questo appuntamento del weekend sulla radio che suona il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre, tutto il giorno, tutti i giorni. Per le prossime 4 ore sarete in mia compagnia. Prima però dobbiamo, come tradizione vuole, chiudere la notte di Radio Onda Libera. Brunori Sas, Al di là dell'amore.

0: al di là dell'amore. Bruno Risas a chiudere la notte di Radio Onda Libera Free Radio Free Music. Tutto è pronto per affrontare le prossime 4 ore in mia compagnia. Quando la musica e la compagnia sì, sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Stamattina, anche in anticipo, guardate l'orologio, le 6:59.
1: Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
7: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
7: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

0: Buongiorno, 7 minuti dopo le 7, nothing's gonna stop us now, niente può fermarci e niente può fermare la musica sulla radio che suona il miglior mix. Buongiorno da Andrea Paglia, con me fino alle 11 come tradizione vuole, in una prima parte più informativa e giornalistica dalle 7 alle 9, una seconda parte più goliardica e godereccia dalle 9 alle 11. Tante saranno le novità di cui vi parlerò nel corso delle prossime ore. Intanto alle 7 e un quarto avremo il primo appuntamento ufficiale di giornata con l'almanacco. Andremo a vedere quanto accaduto nella storia in questo 30 di maggio e poi importantissime le previsioni del tempo per il weekend, dando poi un occhio anche a quelle che potrebbero essere le previsioni per la prossima settimana. Alle 7:30 la viabilità per gli amici che sono in viaggio e come sempre a disposizione un numero WhatsApp per raccontarci il vostro sabato mattina. 333-222-7992. Che sia di relax o di lavoro, grazie per averci scelto. Io sono Andrea Paglia, questa è
1: Onda Libera.

0: Splash.
1: Splash.
0: Con la Pesce di Martino, 7:15 di questo sabato 30 di maggio. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi. Grazie per aver scelto Radio Onda Libera, quale colonna sonora del vostro weekend. Almanacco, oggi è il 150° giorno dall'inizio dell'anno e dobbiamo fare gli auguri a chi porta il nome di Ferdinando e di Giovanna, perché oggi si festeggia San Ferdinando III, re di Leon e di Castiglia, e Santa Giovanna d'Arco. Quindi tanti tanti auguri a chi porta il nome di Ferdinando e di Giovanna, e qualche Giovanna noi più tardi la incontreremo perché è in giro già qualche messaggio. Buongiorno e tanti tanti auguri di buon onomastico. Vi do anche una curiosità: Santa Giovanna d'Arco è la protettrice di telegrafisti e operatori radiofonici. Nel 1988 venne istituita l'Agenzia Spaziale Italiana, pensate, 38 anni fa, indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare proprio la vita sulla Terra. Sulla base di questa mission l'Italia dà vita ad un'agenzia spaziale nazionale. Era proprio il 30 maggio del 1988 quando venne istituita l'Agenzia Spaziale Italiana. Facciamo gli auguri oggi a Piero Chiambretti, 70 anni per lui, nato proprio nel 1956, il 30 di maggio. Questo era l'almanacco di questo appunto 30 di maggio. Passiamo a quelle che sono le previsioni del tempo per il weekend, dando poi anche un occhio a quello che potrebbe essere il tempo per il ponte del 2 giugno. Oggi bel tempo da nord a sud, tempo in miglioramento, soltanto al

0: alcuni temporali residui sulle isole maggiori. Le temperature saranno prettamente estive per quanto riguarda la domenica, domani 31, ancora bel tempo da nord a sud, ma attenzione ai primi temporali isolati sulle Alpi in estensione verso le pianure del Triveneto in serata. Per quanto riguarda il ponte del 2 giugno, attenzione, tempo ahimè in peggioramento. Lunedì 1, temporali dal nord-ovest verso la Toscana e verso le Marche, mentre martedì 2 fortemente instabile con pioggia e temporali al centro-nord, localmente di forte intensità su Valpadana. Le temperature saranno in generale calo.
1: Questa è Onda Libera.

Mondo Libero 724, tra poco arrivo anche ai vostri saluti, continuate pure a messaggiarci al 333-2227992, questo è il nostro numero WhatsApp. Lo abbiamo appena sentito, sarà un weekend dal punto di vista meteorologico con il bel tempo, peggiorerà un po' a partire dal lunedì con temporali sparsi da nord a sud. Sole o pioggia, comunque che sia, saranno circa 14 milioni gli italiani secondo i calcoli di Federalberghi, che ne approfitteranno dormendo, pensate, almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia e si orienterà principalmente su destinazioni marine. In seconda battuta andrà alla ricerca delle bellezze naturali e del patrimonio culturale e artistico proprio del nostro paese. Solo il 7% andrà all'estero. Tutto ciò produrrà, pensate, un giro d'affari che si stima essere intorno ai 7 miliardi di euro.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
3: Onda Libera,
2: Pro Salute Monti Prenestini, Lucy Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
4: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
5: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto!

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
2: Contrade di Artena, state giocando. La sfida è ancora aperta al palio per il palio di M&A Supermercati. Fai vincere la tua contrada. Fai la spesa da M&A Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
3: M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente

direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134. Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS.

0: in via Prenestina Nuova 46.
1: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri. E ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
2: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
3: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme, pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
4: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Onda Libera,

gente alle 7.42 di questo sabato 30 di maggio sulla radio che suona il miglior mix, Radio Onda Libera Free Radio Free Music, con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 11. Appuntamento con la viabilità per gli amici che sono in viaggio in questo momento. Non ci sono segnalazioni per quanto riguarda il centro Italia, ad eccezione della A25, la Torano-Pescara, dove è segnalato

Nebbia Banchi tra il bivio A24, A25 Roma Teramo e Avezzano, con visibilità intorno ai 100 metri. Regolare il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, così come a regolare il traffico in città a Roma e Latina.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Signora Gianni Morandi dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera, varietà, pensate, era il 1989, 24esimo disco per quanto riguarda Gianni Morandi, dalla quale nel 1989, anzi l'anno successivo, uscì proprio questo singolo, Bella Signora, riascoltata con piacere sulla radio che suona il miglior mix, con Andrea Pagli a tenervi compagnia fino alle 11. Tra poco andremo a leggere anche quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Torniamo ai nostri giorni, lo facciamo con Annalisa, esibizionista.

0: passate insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Puntuali, chiudiamo l'ora. Guardate l'orologio, sono le 8.
1: Radio Onda Libera. Onda Libera.
2: Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
8: È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione tutti.

0: promozioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al Bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
1: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati.

0: Collio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: L'elettromeccanica GM. Fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco. Avvolgi.

0: Meccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello

0: aerei condizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
3: www.studiomedicosalus.it.
4: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
5: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
6: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
0: Onda Libera.

0: Michael Jackson insieme a Justin Timberlake, canzone registrata in versione demo nel 1980 e poi è stata lanciata in anteprima mondiale postuma alla morte di Michael Jackson il 1° maggio del 2014. Ad aprire la nostra seconda ora insieme ad Andrea Paglia sulla radio che suona il miglior mix fino alle 11 sarete in mia compagnia, dopo di me nuova puntata di Zero in Onda e tra poco andrò a dirvi anche la novità per quanto riguarda il sabato della radio che suona il miglior mix.
1: Onda Libera.

dei giornalisti Riccione su Radio Onda Libera alle 8:17, ancora prima la nuova di Tiziano Ferro, la nuova versione di Perdono in questa versione 2026 insieme a Lazza, proprio per festeggiare i 25 anni dall'uscita del suo singolo. 8:17 minuti, diamo uno sguardo a quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Iran, USA, cresce lo scontro sul negoziato, questo è il tema che primeggia un po' su tutte le prime pagine di questo drone per quanto riguarda l'attacco in Romania. Ci sono le prime dichiarazioni di Putin.

vedremo se è nostro. Per quanto riguarda lo sport, Roland Garros, la sconfitta di Sinner, oggi in campo Govolli, Berrettini e Arnaldi. Per quanto riguarda lo sport, facciamo anche i complimenti al Monza che torna in Serie A dopo la partita di ieri. Si parla dell'esodo del 2 di giugno, quando saranno circa 45 milioni di veicoli sulle strade. Ne abbiamo parlato prima, saranno presi d'assalto soprattutto il mare e la spiaggia, con gli italiani che almeno una notte, nella grande maggior parte dei casi, pernotterà fuori casa. Per quanto riguarda poi ancora le notizie che vengono riportate sulle prime pagine dei maggiori quotidiani online, si parla sempre del caso Garlasco. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica, e poi due argomenti di cui ne parleremo tra poco. C'è un allarme zanzara, perché a quanto pare si è scoperto che possono resistere ed iniziano proprio a resistere i repellenti. E poi niente concerto a Reggio Emilia per Kanye West e Travis Scott. Ne parliamo tra poco, perché il prefetto ha deciso che per motivi di sicurezza i live dei due rapper, attesi per il 17 e 18 luglio all'RCF Arena proprio di Reggio Emilia, non saranno più appunto svolti.

Vasco Rossi, la pioggia la domenica. Volevo parlarvi di questa notizia perché con il ritorno del caldo, con il ritorno dell'estate, tornano le zanzare. Una notizia che con l'estate ormai sta decollando crea un po' di preoccupazioni, perché alcuni insetti, tra cui le zanzare, le normalissime zanzare, pare che siano ormai resistenti a quelli che sono gli spray e quelli che sono ormai tutti i repellenti. Un effetto boomerang sulle sostanze proprio negli spray, secondo il Frelin Life Science Institute, gli insetti si stanno proprio abituando ad una sostanza in particolare, cioè l'odore del DIT. Che cos'è il DIT? È praticamente un ingrediente tra i più comuni presente proprio negli spray inizialmente repellente. Ad ipotizzarlo è proprio questo studio fatto da questa scuola in Virginia. Ogni estate milioni di persone si spruzzano sulla pelle repellenti proprio a base di questo DIT per tenere lontane le zanzare. Ma attenzione, perché come detto in agguato c'è un effetto boomerang secondo gli autori dello studio. Praticamente le zanzare sono furbe e hanno una dote inaspettata, quelle di apprendere, e potrebbero addirittura, pensate, imparare ad amare l'odore di questo DIT associandolo al loro cibo preferito, fino ad esserne perfino attratte. Quindi nel corso del tempo questa sostanza, ripeto, DIT, che è presente in quasi tutti gli spray che utilizziamo per allontanare le zanzare, hanno nel corso del tempo, nel corso dell'anno, imparato ad amare questo odore, associandolo, pensate, al loro cibo preferito, fino ad esserne, attenzione, persino attratte. Quindi stiamo anche ammaestrando le zanzare. Siamo fortissimi. Dotan su Ondas.

0: Onda libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via De Montirepini chilometro 5 e 600.
5: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
6: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia starà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta. Ci vediamo in pista.
7: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesario, in via Casilina 122.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in modo

0: www.gabioemozioni.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300.

0: info 06 95 96 806.
1: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
2: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
3: Il centro ottico Mocci dispone

0: Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
1: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
4: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
5: Onda Libera.

Mediterranea, Irama, su Onda Libera 8:42, un po' di saluti, grazie per i vostri messaggi, ripeto, e consiglio di memorizzare il nostro numero WhatsApp 333-222-7992, questo è il numero. Buongiorno a Claudio, ciao Claudio, buona giornata. C'è anche il messaggio di Anna Rita, buongiorno Andrea, buon fine settimana, grazie Anna Rita, buon fine settimana anche a te. C'è Anna Maria, buongiorno Anna Maria, c'è brava la Giovanna, brava, buongiorno. C'è la zia Marga con il suo buongiorno mitico, grazie zia Marga, buona giornata anche a te, e ovviamente grazie anche delle margherite a Loris, buona giornata. Continuate pure ad inviarci il vostro messaggio, il vostro buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi che ci seguite in FM sui 99.0, 97.100, FM sparsa per il centro Italia, siamo anche in DAB su Roma e Latina. Ondalibera.it è il nostro sito internet, a disposizione avete anche un'applicazione, basta andare nei vostri store, cercarci, fare il download completamente gratuito, e così potete non solo

0: così.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Jimmy Hope Joanna, Eddie Grant, 1988, dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera, tormentone estivo in molti paesi, incluso l'Italia. Dalla macchina del tempo c'era Eddie Grant. Il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre. Tra l'altro Johan è un riferimento proprio alla città di Johannesburg. Il brano è un attacco esplicito a quello che era il regime sudamericano dell'apartheid. 8:50 minuti su Onda Libera c'è Cremonini.

0: E questa è la conclusione della nostra seconda ora passata, mi auguro piacevolmente insieme, ma anche la conclusione della nostra prima parte più informativa e giornalistica. Tra poco entreremo nella nostra seconda parte più goliardica e godereccia fino alle 11. Dopo di me ci sarà una nuova puntata di Zero in Onda a partire dalle 11 con Matteo Palamides e Massimo Sbardella, e poi dalle 13 avremo un nuovo appuntamento con il nostro Stefano che vi terrà compagnia dalle 13 alle 15. Come sempre, quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Puntuali sono le 9.
1: Radio Onda Libera. Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic, a San Cesario in via Proust 1. gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
4: I Castelli della Sapienza presentano Notte in Comune 2026. Domenica 31 maggio, ore 21:30, viva gli anni 90, il format anni 90 con più fan in Italia. Piazza Sentorosi a Lariano.
5: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su Innovation Lab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
6: Da Auto Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
7: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
8: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
9: Minimi e Palestrina è la tua boutique nel centro storico prenestino, tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino a 16 anni.

0: Sanassi Brand, Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalu, Amaia, Milinea, Palestrina e Corso Garibaldi 33. Acquista delle nostre pagine social. Spediamo in tutta Italia.
1: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazioni fiscale. Per info 06 95 73 501. Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
2: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
3: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
4: Devi andare in officina.
3: Quale officina?
4: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
5: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote. Nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
6: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
7: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
1: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni, vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 a 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina, in viale Pio XII, numero 55.
8: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
9: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym, seguici sulle nostre pagine social.
10: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci, dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in viale Pio XII 51 e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
11: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
12: Onda Libera

0: sì, è Clandestine, LDH7. Maggio si chiude con uno degli spettacoli che ci ricordano quanto il cielo sappia ancora sorprenderci. Infatti domani, nella notte del 31 di maggio, arriverà la mini luna blu, segnatelo, un fenomeno raro che unirà due eventi astronomici nello stesso momento. Alle 10.45 italiane la luna sarà piena, pensate, come detto un po' di tempo fa, per la seconda volta nello stesso mese. E ciò che gli astronomi chiamano Blue Moon, la luna blu, anche se il suo colore resterà ovviamente invariato. Questa volta però il fenomeno coinciderà anche con la mini luna, cioè una luna piena nel punto più lontano della Terra. Per questo domani sera la luna apparirà leggermente più piccola e meno luminosa del solito. Appuntamento quindi domani notte 31 maggio con la mini luna blu. Non ci facciamo proprio mancare niente. 9:14 minuti, c'è anche Noemi su Onda Libera.
1: Sono

Libera alle 9:20 minuti, vi ricordo il numero per i vostri WhatsApp 333-2227992. Buongiorno a chi da poco avesse acceso la radio, buon viaggio, e chi si sta muovendo da una parte o dall'altra del nostro bel paese per il ponte del 2 giugno. Attenzione, tra poco torneremo ad aggiornarvi per quanto riguarda la viabilità, ma vi do subito una brutta notizia per quanto riguarda le autostrade di nostra competenza. Approfondiremo la notizia tra poco. C'è una coda di 9 chilometri tra San Cesareo e Anagni in direzione di Napoli a causa di un incidente. Entrata consigliata verso Napoli quella di Anagni, uscita consigliata provenendo da Firenze quella di San Cesareo su A1, diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare.

su Onda Libera i grandi successi del momento. Ask yourself this. What are you doing it for? Is it for you? Questa è Onda Libera.

30 di maggio, un lungo weekend, molti di voi sono in movimento, c'è questo problema in A1 diramazione Roma Sud, vi aggiorneremo tra poco. Intanto vi abbiamo regalato anche la nuova di Madonna, Bring Me Your Love. 9:28 minuti, ritroviamo anche Fabri Fibra e giornalisti. Questa era la

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
3: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
7: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
8: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
9: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
10: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
11: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
12: Galesso Arredamenti.
11: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
13: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, Per info 06 95 31 20 01.
0: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
14: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
6: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
15: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
16: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di

compagno a mezzanotte, Elodie 9:41 minuti, situazione difficile stamattina su strade e autostrade per quanto riguarda questo esodo, che per quanto riguarda l'esodo del 2 di giugno andiamo con ordine. Per quanto riguarda il grande raccordo anulare di Roma, si rallenta su entrambe le carreggiate tra Appia e Tuscolana a causa del traffico intenso, si rallenta in carreggiata interna allo svincolo della via Pontina in direzione di Latina, anche qui per il traffico intenso. Per quanto riguarda le autostrade, attenzione in A1 Milano-Napoli, c'è una coda come detto di 11 chilometri tra la diramazione di Roma Sud e Anagni per incidente, l'entrata consigliata verso Napoli è quella di Anagni, l'uscita consigliata provenendo da Firenze è quella di San Cesareo sulla 1 diramazione Roma Sud. Proseguiamo poi per chi è diretto verso Napoli sulla strada statale Casilina e riprendere l'autostrada proprio ad Anagni, per chi è diretto verso nord di proseguire la Casilina fino a San Cesareo e riprenderla proprio qui in direzione di nord. Portate pazienza, buon viaggio.

0: Bambina.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Summer on Solitary Beach. Franco Battiato, 1981, dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera, la radio che suona il miglior mix. 1981, l'album in questione ha il titolo La voce del padrone. 9:49 minuti, ancora buon sabato 30 di maggio, 49 minuti dopo le 9. Volevo anche darvi una notizia un po' curiosa, perché diversi sono i social che diversi sono i video che girano sui social da questa mattina, perché nella notte a Roma una mandria di cavalli impazziti al galoppo sulla Cristoforo Colombo è la scena proprio che numerosi cittadini si sono trovati di fronte, che hanno testimoniato con video che appunto da stamattina imperversano sui social. Non lo faccio mai, ma stamattina vi consiglio una pagina Instagram, Tassisti Notturni di Roma, dove ha ripreso ovviamente tutto quanto è accaduto. Tutto è iniziato quando un branco di cavalli è riuscito a scappare dall'area delle terme di Caracalla, dove gli animali erano stati radunati in vista della parata del 2 giugno. Diverse le volanti della polizia locale, che ha ovviamente dovuto fermare il traffico per evitare guai peggiori a persone e animali. Anche questa è Roma.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Marco Mengoni, Voglio, sulla radio che suona il miglior mix, si viaggia con perfetta puntualità in questo sabato mattina, weekend segnato dal sole come abbiamo letto stamattina dalle previsioni del tempo, un weekend che poi continuerà nella giornata di lunedì e martedì per il ponte del 2 giugno, tempo però che andrà leggermente peggiorando per l'arrivo di una perturbazione da prima sulle regioni del nord, perturbazione che poi scivolerà lungo l'Italia portando temporali e quella soprattutto proprio nel ponte del 2 giugno. 9:56, chiudiamo l'ora con l'amoroso. Entro a casa.

0: auto e render la Cristoforo Colombo, come si dice, adatta ai cavalli, visto quanto ho detto e quanto è successo nella notte. Ma diversi sono i video che mi scorrono sulle vostre storie di Instagram. Bravi! Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, puntuali, sono le 10.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro. Cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe, in via Prenestina Nuova, chilometro 7300, a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con Onda Libera, Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
2: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
3: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
5: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato dalle 7 alle 10:30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
6: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda, da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21.
7: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
8: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
9: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
10: Sognare e viaggiare. Da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina, in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
11: Farmacie Genovese. Sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG, holter pressorio e cardiaco. Troverai promozioni su cosmetici, integratori e prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie Genovese, aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
12: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

strutture ricettive estive che danno vita proprio in questo weekend alla loro apertura, alla loro inaugurazione. Benvenuti, se volete, quasi in questa estate 2026. Sono 11 minuti dopo le 10 in questo sabato 30 di maggio con Andrea Paglia in questa ultima ora per quanto riguarda oggi a tenervi compagnia. Vi ricordo, dopo di me Zero in Onda dalle 11 alle 13 con Massimo Sbardella e Matteo Palamides, che torneranno ad aggiornarci su quanto accaduto negli ultimi 7 giorni sul nostro territorio. Novità, da oggi dalle 13 alle 15 ci sarà anche Stefano a tenervi compagnia con la musica della radio che suona il miglior mix. Io sono Andrea Paglia, questa è...

0: Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Giorgia Golpe su Onda Libera. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi: 333-222-7992. Raccontatemi il vostro sabato mattina, che sia di relax, di lavoro. Comunque, grazie per averci scelto. Ah, dimenticavo prima di ridirvi che nel pomeriggio ci sarà anche il nostro direttore immancabile Paolo Filippi, dalle 15 alle 17, con le emozioni della grande musica di Onda Libera. La radio che suona il miglior mix, ritroviamo anche lei, Gaga Lady.

Pazza, Loredana Verte sulla radio che suona il miglior mix. Tra poco avremo anche le anticipazioni di quelle che saranno gli argomenti trattati nel corso delle prossime due ore, perché dalle 11 alle 13, come detto, tornerà una nuova puntata di Zero in Uno.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: I Castelli della Sapienza presentano Notte in Comune 2026. Domenica 31 maggio, ore 21:30, viva gli anni 90, il format anni 90 con più fan in Italia. Piazza Santo Rosa all'Ariano. NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
0: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesareo in via Casilina 418.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prensina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
7: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela con il suo nuovo ristorante Ortica Madre. Prodotti del nostro orto, il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro, vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica a pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre è a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 6883.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
10: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
11: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di
4: carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Dico, la qualità ti aspetta.
11: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
12: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
13: Da oltre 30 anni la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni anche su grandi opere di pubblica utilità ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
14: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
15: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
14: La spesa intelligente.
16: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
17: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta, aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
18: Onda Libera.

la situazione per quanto riguarda il traffico sulla diramazione di Roma Sud, traffico bloccato a causa di un incidente in direzione di Napoli. Per quanto riguarda il traffico, risulta ancora rallentato tra la Complanare a 24 e Tivoli, anche qui per il traffico intenso in direzione della A24. Si rallenta sul grande raccordo anulare di Roma in carreggiata interna tra lo svincolo Tuscolana e lo svincolo Ardeatina, si rallenta poi in carreggiata esterna tra lo svincolo della Roma Fiumicino e lo svincolo per la Via del Mare, poi sulla strada statale 148 Pontina si rallenta tra Spinaceto e Pratica di Mare, anche qui a causa del traffico intenso. Fate un buon viaggio e un buon ascolto con la musica di Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

soltanto in macchina, mi raccomando, soltanto da soli in macchina, con più voce possibile, perché se in casa potreste creare qualche problema ai vicini. Mille giorni di te, di me, dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera, c'era appunto Claudio Baglioni. 10:46 minuti, tra poco le anticipazioni di Zero in Onda, noi si viaggia con perfetta puntualità, abbiamo iniziato anche la nostra discesa verso il nostro aeroporto d'arrivo, atterraggio previsto come ogni sabato intorno alle 11. Mary J. Blige.

0: Onda Libera quando mancano pochi minuti alle 11 del sabato mattina, e come sempre alle 11 del sabato mattina c'è il cambio della guardia per quanto riguarda la programmazione. Arriva una nuova puntata di Zero in Onda. Intanto andiamo per ordine. Stamattina si è cambiata un po' la colazione, siamo passati dai soliti bei cornetti a dei buonissimi pasticciotti. Grazie e buongiorno a Matteo Palamides.
1: Buongiorno Andrea.
0: Perché ridi?
1: No, mi fa sorridere la parola pasticciotto.
0: Vabbè, un pasticciotto di cioccolata, buonissimo. Poi fantasticavamo su un'eventuale vincita al Super Enalotto, vabbè, ma quello è un altro discorso.
1: Ma quello si fantastica, se non abbiamo la speranza o almeno la fantasia.
0: Oltre 170 milioni di euro, sì, vabbè, lasciamo stare, torniamo con i piedi sulla terra.
1: Sulla terra o sotto?
0: Più che per no, sotto no. Sotto no, guarda, a me non mi vedono e faccio un gestaccio. Allora, tra poco, nuova puntata, Zero in Onda, di che cosa parlerete? Quali saranno?
1: No, questa mattina non farò anticipazioni, perché almeno i nostri radioascoltatori seguiranno la trasmissione per intero, no, e abbiamo i risultati delle elezioni amministrative sul territorio, quindi cercheremo di contattare i nostri neosindaci, chi per la prima volta, chi per la seconda, quindi sarà il secondo mandato, però ne parleremo direttamente con loro, e chiuderemo finalmente il cerchio che abbiamo cominciato a disegnare un pochino di tempo fa.
0: C'è qualche comune che è andato ai ballottaggi, mi sembra,
1: qualcuno invece ha vinto al primo turno. Diciamo che tra quelli noi più vicini, Zagarolo e Colleferro, c'è stata una vittoria schiacciante dei sindaci del centro-sinistra, anche per soprattutto per Zagarolo, insomma, la scommessa era per il secondo mandato di Emanuela Panzironi, e comunque anche lì le percentuali sono chiare.
0: ha stravinto alla grande,
1: ancor meglio è andato Giulio Calamita a Colleferro, insomma, ne parliamo con loro anche per comprendere come dire l'elettorato, no? Come si sta posizionando.
0: Assolutamente sì, di questo e di altro parlerete tra poco, ma sì. Mi sorge però spontanea proprio una domanda, caro Matteo.
1: Massimo, dov'è? Massimo, se sei in ascolto, e faccio anche la voce tragica, se sei in ascolto, palesati, per favore. Ti aspettiamo
0: tra poco. Grazie a Matteo Palamides. Io invece me ne vado, perché il tempo a mia disposizione è terminato. Grazie per il supporto. Da Andrea Paglia è veramente tutto. Non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento di giornata con i programmi della radio che suona il miglior mix. Da Andrea Paglia.

0: Purple Disco Machine, Substitution. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, le 10:55.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: Il giorno 5 giugno, ore 18:30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
4: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
5: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
6: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
7: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
8: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
9: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
10: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici. All'interno del nostro centro olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
11: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
12: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
13: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
14: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax a San Cesareo in via Filippo Corridoni 122.
15: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
7: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
16: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Moni e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
17: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: prodotti. www.farmaciagenovese.it.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Onda Libera.
3: Ogni sabato dalle 11 alle 13, Zero in Onda, programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.
4: Buongiorno ai nostri radioascoltatori, buongiorno a tutti, questa è Zero in Onda, puntata del 30 maggio, siamo ormai in estate, anche se insomma qualche acquazzone ce lo fa il pomeriggio e ti direi non è male, dai.
5: Sì, però ieri un po' tanta l'acquisto.
4: È che ne butta tanta in pochissimo tempo, sì, è un po' violenta come cosa.
5: Sono quasi allagato.
4: Buongiorno ad Andrea Paglia in regia, ciao Andrea, come va?
6: Tutto ok, tutto ok.
4: Lui dice tutto ok, tanto mangia il pasticciotto, si prende il caffè, si fuma la sigaretta e ciao. Buonanotte ai suonatori, come si dice, no? Vero Andrea? È inutile che continui.
6: Sto facendo tutto meno di quello che hai detto.
4: Ma è solo per romperti le scatole. Buongiorno a Massimo Sbardella, è arrivato anche per il terzo sabato di seguito, arrivato in anticipo.
5: Infatti mi sta diventando una malattia questa, bisogna che la modifico.
4: No, va benissimo così.
5: No, non va bene.
4: Non so che cosa tu stia leggendo, ha sempre la cosa del collo.
6: Sì, Massimo, prima parlavamo di un'eventuale vincita di 170 e passa milioni al superenalotto. Che cosa ci faresti?
4: Faremmo nulla per tutta la vita e probabilmente saremmo qui a parlare dalla mattina alla sera così
5: cazzate, certo, sì.
4: No? Giusto per divertirci.
5: Io ho detto, a me tante volte è stato, no, noi da giornalisti devi sempre stare attento quando scrivi querelli, scriverei quello che mi pare, sì. No? Di tutti, quello che penso veramente.
4: E l'ultima riga sarebbe denunciami.
5: Tanto 170 milioni prima che li finisce.
4: E quanti sassolini dalle scale.
5: Che bello! E quanti sta sempre cammini sulla lama del rasoio, devi stare attento a tutto. E noi cerchiamo di stare sempre
4: ormai
5: attento.
4: Sembra come dire una corsa tra i condizionali, no? Quando si scrivono gli articoli.
5: Sarebbe, si potrebbe. Cioè, bello che i comunicati delle forze dell'ordine terminano tutte. Sì, specifica che tutti siamo innocenti fino all'ultimo grado di giudizio. Vabbè, lo sappiamo. Però,
4: lo sappiamo,
5: insomma,
4: però oggi
5: li sbattiamo sulle prime pagine, pure in galera, 10 anni e dopo diciamo no, ci eravamo sbagliati. Però vabbè, è così. Bene. Entriamo nel vivo della trasmissione, dovremmo avere dal suono del campanello il primo ospite che è Andrea, ci siamo?
4: Ci salta il primo intervento. Ci salta il primo intervento e cerca di andare sul secondo. Abbiamo avuto un messaggino in privato. Sì, un contrattempo e ci dispiace, però come dire, questo è il bello della diretta. Nel frattempo noi diamo il numero di telefono per intervenire con un messaggio WhatsApp al 333-222-7992, oppure potete seguirci sotto le dirette Facebook sulla pagina di numero 0 e quella di Radio Onda Libera. Allora, noi nel frattempo che condividiamo,
5: dovremmo avere in diretta il primo ospite della giornata, Giulio Calamita, neo sindaco di Colleferro. Giulio, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
5: Beh, insomma, che dire, grandissimo risultato, grandissimo exploit, insomma, la percentuale finale è 71,5, insomma, no, sembrava un numerone gigante quello di 6 anni fa di Sanna alla conferma. Insomma, Pierluigi, sappiamo, insieme a Giulio, insieme a tutta la squadra, quanto lavoro hanno fatto su Colleferro. Insomma, la conferma, di solito il sindaco uscente, no, parte bene, quindi se ha lavorato bene, ovviamente. E 5-6 anni fa, nel 2020, prese il 75%. Insomma, tu all'esordio 71,5 è ovvio. ovvio che è sempre figlio di quel lavoro, insomma, no? Di questi 11 anni di vita di amministrazione di Colleferro. Il centrodestra non è stato in grado di mettere insieme una coalizione unita, e quindi anche questo andando un po' divisi. Comunque il risultato è stato clamoroso, insomma, per un comune grande, poi, perché poi questi sono risultati che a volte si vedono nei comuni piccoli, sotto i 15.000 abitanti possono capitare, ma in questi comuni grandi, sopra 20.000, col doppio turno, eccetera, è veramente un risultato straordinario.
7: Sì, beh, è il frutto sicuramente del buon governo degli ultimi 11 anni, del fatto che abbiamo comunque una squadra molto unita, molto solida e capace ormai di affrontare la maggioranza dei temi che riguardano l'amministrazione comunale e quindi dare risposte ai cittadini. È stato anche un bel lavoro di campagna elettorale nella quale non ci siamo risparmiati, abbiamo come al solito coinvolto tutti, soprattutto abbiamo coinvolto tutte le fasce d'età, in particolare i giovani che spesso elettoralmente vengono dimenticati, perché l'Italia purtroppo, lo sappiamo, è un paese che tende a invecchiare, e invece abbiamo dato risposte anche a loro coinvolgendoli in maniera attiva. Io credo che quel risultato si debba comunque al frutto del lavoro di tutti coloro i quali ci hanno aiutato, a partire dai candidati ma anche ai tantissimi volontari. Io ci tengo a precisare che veramente abbiamo avuto un gruppo di volontari che crede in questo progetto in maniera del tutto disinteressata, perché considerate non erano neanche candidati, quindi si sono messi a disposizione, hanno tenuto aperto il comitato, hanno fatto volantinaggi, sono stati molto disponibili perché sanno quanto Colleferro sia importante e quanto il suo buon governo poi determini le sorti del territorio. C'era gente dei comuni limitrofi a darci una mano, per farvi capire, quindi insomma, è stata una bellissima esperienza di partecipazione democratica.
5: Io devo dire, visto che insomma faccio giornalista da tanti anni e conosco un po', no, persone a destra e a sinistra, devo dire che da persone che conosco di Colleferro, di fazione politica opposta alla vostra, ho avuto riscontro anche sulla persona, no? Perché proprio, cioè, al di là di tutto, del lavoro, della squadra, di tutto quanto, tanti mi hanno detto: bah, Giulio Calamita è veramente una persona squisita, disponibile, all'ascolto, aperta, eccetera. Questo anche ha influito, ha avuto la sua parte, insomma, perché poi non dimentichiamocelo, si parla di politica, ma si parla sempre di rapporti umani, quindi.

0: i sindaci calati dall'alto, i sindaci figli di alchimie, non funzionano, non pagano, e quindi il rapporto umano, e ti ripeto, io da persone di destra, anche estrema destra, che mi hanno detto, cioè, no, ma come si poteva non votare o non dare una mano a Giulio Calamita, mi ha fatto un po', no, sensazione.
1: Io, diciamo, negli anni ho sempre cercato di lavorare anche a volte senza apparire, però essendo presente tra i cittadini, tra le tante attività anche commerciali di Colleferro. In questo momento vi parlo da una di queste, diciamo, alle quali mi ero fermato a chiacchierare un attimo, e diciamo non mi sono risparmiato come me tanti altri. Poi devo ringraziare la squadra, il consiglio e la giunta precedenti, perché loro di fatto mi hanno indicato. Io non ho mai cercato più tanto la visibilità, ho cercato un percorso che però potesse essere il frutto di una crescita. È chiaro che poi, come diceva lei, l'alchimia del successo di un risultato del genere si fa costruendolo giorno dopo giorno, ma per me è un piacere passare il tempo con i miei concittadini, ascoltarli, cioè, veramente dal caffè fino a un momento conviviale. Cioè, è un modo per soprattutto far sentire la presenza delle istituzioni, che io per esempio ho sempre portato anche nelle scuole. Cioè, i ragazzi di Colleferro mi conoscono non dall'ultimo anno, ma ormai saranno 7-8 anni che frequento assolutamente le scuole per far sì che ci sia la presenza delle istituzioni, e credo questo sia il modo migliore per far sì che poi, diciamo, al momento del voto abbiano dei punti di riferimento. Questo, certo, lo considero essenziale. Il nostro è un lavoro sicuramente duro che ruba tanto tempo, però il modo migliore di farlo secondo me è questo, altrimenti rischia di diventare, come si posso dire, una cosa che si fa per carità o nel tempo libero quando si può, però su una città come Colleferro secondo me non basta. Quindi l'impegno è stato costante nel corso degli ultimi 5 anni e si è rivolto a tutti, perché come dice lei ci hanno sostenuto persone che hanno una visione politica diametralmente opposta alla nostra, con i quali però bisogna tenere aperto un dialogo, e questo io credo nell'interesse non solo di una città come Colleferro ma anche di contesti più ampi, come ecco gli enti straordinari. Se non si crea un rapporto con tutti quanti, difficilmente poi si ha la forza e la credibilità di vincere una tornata elettorale. E questo io, diciamo, non lo voglio dire perché non devo dare lezioni a nessuno, però credo sia importante ragionare in questa maniera, soprattutto se si propone una coalizione di campo largo, altrimenti ecco, sì, il risultato sarebbe stato un buon risultato e magari ci avrebbe visto arrivare addirittura a ballottaggio, e non è stato così proprio per quello che dicevo.
0: Tra l'altro proprio la larghezza del risultato ha fatto sì che, anziché avere i 10 consiglieri di maggioranza come è in questo caso per i comuni sopra i 15.000 abitanti, 10 alla maggioranza e 6 all'opposizione, a voi sono scattati 2 consiglieri di bonus, e quindi hai una maggioranza molto ampia di 12 consiglieri a 4 che ti permetterà, insomma, a maggior ragione, no, di lavorare in modo sereno e con prospettive serie sulle cose serie, come avete sempre fatto.
1: Sì, assolutamente, insomma, ma diciamo poi noi ci eravamo dati dei target, perché ripeto, quando si ha un rapporto così forte con i cittadini si riesce a fare anche una propria previsione, l'abbiamo rispettata e sapevamo, o meglio volevamo arrivare oltre il 70, è stato un obiettivo che ci siamo prefissati nei rapporti. Durante lo spoglio ogni tanto la percentuale scendeva perché i seggi quando arrivano, certo, in maniera casuale, c'erano degli attimi dove per noi quella soglia era psicologica, invece poi siamo andati oltre il 70 e diciamo possiamo dire anche lì obiettivo raggiunto.
2: Sindaco, buongiorno, Matteo Palamidesse. Allora, io le volevo fare una domanda, no? Perché in questi giorni, soprattutto diciamo post elezioni, si è parlato spesso di modello Colleferro, tanto che anche l'ex sindaco Pierluigi Sanna in un post social 2-3 giorni fa ha parlato di questo modello Colleferro. Quali sono i punti vincenti e di che cosa si tratta? Cioè, qual è l'idea che c'è dietro?
1: Ma l'idea che c'è dietro io credo sia basata e fondata sul dialogo a tutti i costi. Non si può pensare di amministrare la città soltanto per la propria componente politica, serve tanta capacità di confronto e soprattutto di sintesi rispetto ai problemi. È chiaro che poi le città le governano le maggioranze ed è giusto che sia così, però le maggioranze non possono limitarsi a a quello che sono quando vincono la prima volta. Le maggioranze si devono tendenzialmente provare ad allargare laddove è possibile e rendere il tutto appunto il più, più ampio possibile. E è ovvio che poi alla base del lavoro c'è quello che si realizza. Io credo che lo sviluppo culturale che c'è stato a Colleferro abbia permesso di entrare nel cuore delle persone, e unitamente a quello la nostra capacità di affrontare i problemi in maniera diligente. Parlo soprattutto della gestione, per esempio, pubblica di tanti servizi. Noi nel corso degli anni siamo stati capaci di dare risposte anche sui problemi che sembrano secondari rispetto alla complessità di un comune come Colleferro. Parlo delle manutenzioni, dalle più grandi alle più piccole, e lì abbiamo compreso ormai qualche anno fa che dovevamo riorganizzarci internamente. Ciò significa che quando un cittadino ci segnala una cosa, con i nostri operai, sia del comune sia delle società partecipate, siamo veramente in grado di intervenire in pochissime ore. A volte nell'arco di un'ora diamo risposte immediate ai cittadini, che è una cosa che molto spesso si vede con grandi aziende private che magari hanno una forza incredibile e non ce la si aspetta dai comuni. Invece a Colleferro questo è un fatto che avviene spesso. Siamo stati anche capaci di programmare e pianificare quello che è lo sviluppo di Colleferro. I cittadini anche queste cose le notano, perché poi si aspettano da un comune come il nostro la capacità di guardare oltre il singolo mandato. È un insieme di fattori che, diciamo, richiede tanto impegno e tanta visione, e soprattutto in alcuni casi scommettere su determinate situazioni. Ripeto, internalizzare la gestione di tanti servizi comporta fatica, comporta doversi confrontare poi insomma con i lavoratori e tutto il resto, però se si riesce a tenere insieme una serie di questioni, poi ripeto, i cittadini rimangono stupefatti, perché non gli sembra di vivere in un luogo molto più evoluto, molto più capace di dare risposte, sia nel piccolo che nel grande.
2: Poi dalla parte vostra credo che abbiate anche il tempo, no? Cioè, nel senso che i due mandati di Sanna, il tuo mandato sembra, cioè non sembra, è avere a disposizione una tempistica giusta anche per portare a termine, no? Ideare, progettare e portare a termine alcune cose.
1: Beh sì, è chiaro che purtroppo, io lo dicevo anche l'altra sera in un'altra intervista, le amministrazioni comunali vorrebbero realizzare tutto subito, perché poi il programma elettorale, l'onda che diciamo trascina le elezioni comunali, fa sì che uno immagina che tutto quello che c'è scritto nel giro di poche settimane diventi realtà, e ciò non è possibile, perché chiaramente ci si deve poi confrontare con tutte le difficoltà dell'amministrazione pubblica. Penso anche, ecco, ai bandi di finanziamento. L'altro giorno facevo riferimento quando mi chiedevano che cosa potesse essere utile ai comuni. Sicuramente la necessità di fare più rapidamente, di lavorare più rapidamente su quelli che sono i bandi, cioè quando pensano a far uscire una misura per una determinata situazione, prima che viene messa a terra a volte passano 2 o 3 anni, che per un cittadino sono tanti, per un'amministrazione comunale sono un'eternità, perché è chiaro che non si fa poi tutto in 5 anni. E abbiamo saputo anche in quel caso però dare risposte ai cittadini e fargli capire la necessità dell'attesa, perché quello era inevitabile. E quindi nell'arco di un percorso di 10 anni a Colleferro siamo riusciti a risolvere la maggior parte dei problemi che avevamo e a realizzare la maggior parte dei sogni che avevamo. Ci è voluto del tempo, a volte non è stato semplice, perché anche con chi in alcuni casi ci ha sostenuto si aspettavano una maggiore rapidità, però alla fine quando si arriva al risultato, diciamo, tutto finisce là e si riparte dal sogno successivo.
0: Certo, Giulio, io poi ti lasciamo, perché insomma giustamente dopo una lunga campagna elettorale penso e spero che insomma starai un po' recuperando il fiato in questi giorni, poi ti ributterai al lavoro. E una delle cose
1: che non mi sono mai fermato,
0: vabbè, non, infatti,
1: stamattina siamo un po' più tranquilli, però ecco, sto andando anche adesso in comune perché hanno proclamato gli eletti ieri e
0: certo,
1: diciamo è giusto che si faccia almeno una telefonata per per comunicarglielo.
0: Assolutamente. Quindi... Io ecco l'ultima domanda e poi appunto ti lasciamo. Uno dei punti di forza, no, della vostra amministrazione è stata quella proprio tua, via delega all'ambiente, è stata la trasformazione ambientale anche che ha avuto Colleferro negli ultimi 11 anni, no? Quando siete stati eletti all'inizio di questo percorso, tu, Pierluigi, tanti altri anche molto, eravate tutti giovanissimi, Colleferro era la città della discarica, dei due termovalorizzatori, del tutto quello che è accaduto, no, con la Valle del Sacco, con gli animali morti, con l'inquinamento, tutta quella roba lì era un po' lo scenario, no, di Colleferro come quasi tra virgolette terra di fuochi del Lazio. In questi 11 anni si è cambiato proprio, si è voltata pagina, è iniziata la bonifica del SIN della Valle del Sacco, è stata chiusa la discarica, sono stati chiusi i termovalorizzatori, insomma tanti, l'anno scorso se non sbaglio per la prima volta si è superata la soglia delle polveri sottili pochissime, entro il limite consentito, insomma c'è stata una trasformazione epocale a Colleferro su questo ambito, quindi lavorando in un certo modo anche a livello ambientale i risultati si vedono.
1: Allora, assolutamente sì, noi siamo sempre stati abituati quando eravamo attivisti a determinare due fronti di analisi, quello ambientale e quello sanitario. Quello ambientale non serve che ve lo spieghi, ma come quello sanitario, se c'è inquinamento ci sono problemi legati alla salute, e in alcuni casi però si pensa che determinate situazioni non inquinino quanto i cittadini sono poi preoccupati. In realtà non è così, noi abbiamo visto insieme a tante operazioni, insomma adesso noi abbiamo degli episodi un po' più famosi che sono la discarica di inceneritori, ma anche la collaborazione con gli altri industriali con i quali abbiamo comportato la riduzione delle emissioni, insieme al miglioramento di alcune situazioni legate al traffico, alcuni incentivi anche che abbiamo dato, hanno anch'essi, unitamente a tutto lo sviluppo che poi c'è a livello nazionale, perché poi non è che ci possiamo prendere tutti i meriti, siamo riusciti a ridurre i giorni di superamento del PM10 a parità di giorni di pioggia rispetto a quando si era iniziato a misurare il PM10. La città oggi è oggettivamente più pulita, questo ce lo testimoniano le persone che vengono da fuori, perché poi con le Ferrini giustamente immersi in questo contesto vedono dei miglioramenti giornalieri, per cui poi dopo insieme totale non lo percepiscono più, quando viene qualcuno da fuori ci fa i complimenti per come è tenuta Colleferro. Gli aspetti sanitari, quelli purtroppo vanno monitorati, è chiaro che serviranno anni per vedere quali sono stati i benefici, però insomma ormai gli studi ci sono e via dicendo. C'è un terzo punto però che è emerso nel corso del primo mandato, che noi abbiamo dovuto anche capire, che era legato allo sviluppo. La presenza di una discarica e due inceneritori proprio all'ingresso della città ha determinato una serie di blocchi fisiologici su alcune importanti realtà, che erano in parte quella della logistica. Come sapete, chiusa la discarica si è sviluppata la logistica a Colleferro, che per carità era un piano che veniva da lontano, però non si era potuto sviluppare per questo motivo e ha generato posti di lavoro. Successivamente però abbiamo applicato un principio che avevamo già osservato, ovvero se ci sono quei due siti all'ingresso di una città come Colleferro, probabilmente tutte le persone che cercano delle attività che sono più legate alla cultura, più legate anche a come una città appare, non sarebbero invogliate a starci. E quindi abbiamo sempre detto, chiusa la discarica vedrete che ci sarà uno sviluppo diverso di Colleferro. Tra questi, per esempio, la nascita di una via dell'arte a Colleferro, cioè degli artisti hanno detto Colleferro non è più nella città grigia, nella città della monnezza, allora puntiamo su dei fattori culturali che possano essere attrattivi. E tutto ciò ormai è diventato talmente dirompente che noi ospitiamo quotidianamente mostre d'arte di ogni tipo, e nel programma elettorale abbiamo scritto che diventeremo la città dell'arte. Chiaramente è un po' una sfida culturale che è possibile soltanto se la città è veramente pronta e si presta veramente ad una cosa del genere, perché essere la città dell'arte mentre viene chiamato città della monnezza ovviamente sono due cose che stanno in antitesi totale. E questo, ripeto, io lo voglio rimarcare fortemente, perché quando dicevamo che c'era questa necessità, era una necessità della discarica degli inceneritori più ampia del solo fattore ambientale, poi si è dimostrato nei fatti.
0: Certo. Bene, Giulio, noi ti ringraziamo della disponibilità, insomma, anche perché il tuo predecessore Pierluigi lo chiamavamo spesso, preparati perché insomma noi, come radio del territorio, ma tu già ci eravamo sentiti altre volte anche con la scuola ambientale, e anche hai sempre dato la tua massima disponibilità, quindi ti ringraziamo oggi e per il passato, ti facciamo ovviamente tanti auguri di buon lavoro, e il lavoro ce n'è sempre tanto per un sindaco, e quindi ci sentiremo presto. Ciao Giulio, grazie.
2: Ciao, allora, grazie.
1: Gli ascoltatori, ai direttori, giornalisti e quant'altro, vi ringrazio di cuore.
2: Grazie,
0: ciao,
2: a, te.
0: Grazie a te, grazie a te.
2: Allora, noi ci abbiamo 5 minuti.
0: No, ce ne andiamo in pubblicità. No.

0: giusto?
1: Perché? Perché a me sì. Sembra un po' anticipata come cosa, cioè, no?
0: Abbiamo deciso.
1: Ormai fate come vi pare. Ormai fate come vi pare. Vabbè, ciao.
2: Stai ascoltando Zero in Onda.
3: Onda libera.
2: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per un pranzo veloce, aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, sempre aperto dalle 10 fino a tarda serata. Martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo. Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty. Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con Onda Libera. Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
4: Il Consorzio Castelli della Sapienza presentano Notte in Comune 2026. Sabato 30 maggio, ore 21:30, spettacolo musicale, tributo a Achille Lauro Idol, Piazza Sentorosi a Lariano.
5: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
6: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
9: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cesi, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
10: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
11: Autodemolizione Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
12: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
0: www.studiomedicosalus.it.
13: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
14: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
15: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
16: Da Auto Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
6: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
15: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
17: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda Libera.
2: Stai ascoltando Zero in Onda.
1: Eccoci qui, bentornati dopo la pausa pubblicitaria, e noi abbiamo anche un ospite qui in studio e lo presenteremo fra pochissimo. Noi nel frattempo ce ne andiamo ad Albano, perché il 4 di giugno ad Albano Laziane si inaugura un nuovo locale. Il locale si chiama Strapazzato Osteria Sociale e non è un luogo come tanti, non sarà un luogo come tanti, ma è un'idea che ha preso forma, e noi ne parliamo con Luigi Leggio, operatore professionale della Sorriso per Tutti, società cooperativa sociale. Ciao Luigi.
18: Buongiorno a voi e a tutte le persone.
19: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Luigi. Allora, noi ci siamo quasi, perché giovedì ci sarà l'inaugurazione di Strapazzato. L'abbiamo detto nella premessa, non sarà un luogo come tanti. Noi abbiamo sposato un pochino l'idea, ma volevamo far sapere ai nostri radioascoltatori di che cosa si tratta, soprattutto.
18: Sì, l'inaugurazione è vicina, siamo molto emozionati e terrorizzati allo stesso modo. Sì, sostanzialmente noi siamo una cooperativa sociale, io sono uno dei consiglieri del grande consiglio di amministrazione di questa cooperativa, e siamo una cooperativa di tipo A e di tipo B. Faccio un attimo di momento divulgativo.
1: Sì.
18: Tipo A sono le cooperative che offrono principalmente servizi, che partecipano a gare, a appalti pubblici.
1: Certo.
18: E quelle di tipo B sono quelle invece che possono, diciamo, lavorano sull'inclusione lavorativa di persone con svantaggio, e noi siamo una cooperativa mista, quindi siamo sia una cooperativa di tipo A che di tipo B. Abbiamo sempre lavorato tanto sul settore A, diciamo così, e negli ultimi anni abbiamo cominciato a riflettere sulla possibilità di creare una realtà che potesse essere un incubatore, diciamo così, per creare dei veri posti di lavoro per persone con svantaggio, che hanno anche orbitato all'interno di altri progetti che abbiamo seguito negli anni sul settore A. E quindi così nasce l'idea di creare un'osteria sociale. Poi a tutti noi piace mangiare e bere, quindi abbiamo fatto anche una cosa che ci piacesse.
1: Ci siamo soffermati tantissimo sul nome Strapazzato, sembra veramente una summa delle presentazioni, no?
18: Strapazzato, diciamo che la scelta del nome è stata molto difficile, perché soprattutto volevamo evitare delle etichette dei suffissi, no? Perché poi,
1: certo,
18: ogni etichetta automaticamente esclude tutte le altre, no? Mm-hmm. E volevamo un nome che fosse realmente inclusivo, e abbiamo pensato, come l'uovo, no, presenta un tuorlo e un albume che sì, sono inclusi l'uno nell'altro, però non si mescolano, non stanno insieme. Invece lo strapazzato rimanda a questa azione, no, del mescolare, certo, dell'agglomerare.
1: Diventa un tutt'uno
18: e diventa una cosa sola che alla vista magari è anche un po' sgangherata, però è deliziosa nella sua semplicità, quindi era un pochino

0: questa l'idea alla base, un nome che fosse simpatico e inclusivo.
1: E voi darete opportunità formativa e lavorativa a persone che comunque vivono delle difficoltà, no?
0: Sì, esattamente. Noi, diciamo appunto, come ti dicevo anche rispetto al nome, non stiamo guardando soltanto una tipologia di difficoltà, no? Siamo abbastanza, abbiamo una visione abbastanza ampia su questo e attualmente abbiamo già assunto regolarmente con un contratto a tempo indeterminato 4 persone che provengono da categorie protette e inoltre abbiamo assunto 2 chef che sono 2 professionisti che hanno deciso di abbandonare il loro precedente lavoro per abbracciare questo progetto folle, però sicuramente anche molto stimolante.
1: Certo, anche gli chef fanno parte ormai delle categorie protette, questo per farci una risata.
0: Sì, no, il bello è anche quello che noi ci aspettiamo che chi verrà a trovarci non venga lì per dire andiamo a quel ristorante perché ci sono i ragazzetti down, perché ci sono gli autisti.
1: Certo.
0: Il bello è che ci sarà questo miscuglio omogeneo di persone in cui non ci si dovrà neanche chiedere chi ci si troverà davanti, no?
1: Cioè, non interessa questo. Luigi, se ci permetti, visto che sì, comunque è un locale che si inserisce nella ristorazione, al centro delle attenzioni vi è la cucina.
0: La cucina, assolutamente, perché la nostra idea è un po' che la gente venga da noi incuriosita, diciamo, dal progetto.
1: Certo.
0: Ma che poi torni perché la proposta enogastronomica è una proposta di livello, quindi sicuramente noi prepareremo principalmente piatti della tradizione, diciamo, romana, mm-hmm, laziale, un po' rivisitati anche, non solo i piatti standard, e anche nella scelta dei prodotti che utilizzeremo in cucina abbiamo deciso di rifornirci anche da altre cooperative,
1: okay,
0: come noi di tipo B, che producono altri generi alimentari, chi ci dà il vino, chi ci dà la pasta, abbiamo varie collaborazioni con altre realtà del territorio e anche la scelta dei prodotti è principalmente, se ci riusciamo, diciamo, da produttori locali, anche per creare una circolarità e non una competitività rispetto a questa la nostra impresa, diciamo.
1: Poi ci avete anticipato che all'interno del locale tutti verranno accolti e potranno sentirsi a casa sostanzialmente, perché si troverà un menù in versione cartacea, un altro audio, uno in comunicazione aumentativa e alternativa, veramente chiunque varcherà la soglia poi del locale avrà così l'opportunità di sentirsi autonomo nello scegliere quello che prendere da bere e da mangiare.
0: Sì, certo, perché se dobbiamo essere inclusivi a tutto tondo dobbiamo esserlo non solo nei confronti dei nostri dipendenti ma anche nei confronti delle persone che ci verranno a trovare, e quindi garantire la massima fruibilità sia agli spazi, quindi anche la ricerca del locale è stata una ricerca molto lunga che è durata più di un anno, doveva rispettare determinati criteri, doveva essere accessibile alle carrozzine, doveva essere su strada, no?
1: Uh-huh.
0: E appunto abbiamo anche pensato a questa cosa di creare un menù in versione digitale che può essere anche ascoltato per persone che magari hanno difficoltà visive, e ci sarà anche una tabella con la comunicazione aumentativa che permetterà alle persone che hanno delle difficoltà verbali a potersi esprimere anche tramite questo strumento, quindi essere inclusivi il più possibile e cercare di fare in modo che nessuno si senta escluso quando verrà a trovarsi.
1: E questo vale anche per i lavoratori che comunque hanno un programma fatto apposta per gli ordini, no? Adattato appunto alle esigenze di ognuno.
0: Esatto, perché noi proprio per dare una dignità a questo lavoro i ragazzi non si limiteranno solamente a portare il piatto al tavolo, è anche molto importante che sviluppino delle competenze per quanto riguarda l'interazione col pubblico.
1: Certo.
0: E quindi per noi era importante che fossero loro stessi ad andare a prendere l'ordine al tavolo, e quindi siamo affidati a una società che realizza software di questo tipo, e in base alle nostre richieste, che siamo appunto del settore, quindi sappiamo quali potevano essere gli aspetti più difficili nel prendere una comanda, sicuramente il taccuino sarebbe stata la cosa più problematica.
1: Certo.
0: Noi abbiamo fatto questa applicazione su tablet con immagini molto molto semplici, con tutti i riferimenti, in modo che la presa della comanda possa essere alla portata veramente di tutti.
1: Quindi io, tornando a bomba all'inizio e così andiamo in chiusura, avete un obiettivo che è alto, avete anche l'ambizione di raggiungere quell'obiettivo facendo bene, ecco. Ci avete detto che nel biennio 2026-2027 intendete generare lavoro, le 4 assunzioni già sono arrivate, i tirocini retributivi, formativi probabilmente arriveranno a 8 in questo biennio, insomma un impatto anche, come dire, sulla comunità di Albano e del territorio in generale, che comunque è tanta roba.
0: E tanta roba, no, certo. L'obiettivo ovviamente è quello di ampliare lo staff, come dicevi tu.

0: i ragazzi assunti che faranno esperienza all'interno del ristorante. Poi il progetto veramente ambizioso è quello poi di, come tutte le imprese, è quello di ingrandirsi e di fare altro, perché ovviamente noi tutto quello che saranno gli utili di questa attività non se li intascherà nessuno, andranno nei fondi della cooperativa e saranno reinvestiti per altre iniziative di questo tipo.
1: Bene.
0: Quindi speriamo che tutto vada come deve andare.
1: Tutto vada come deve andare, andrà come deve andare. Dimmi, Massimo.
2: Io ciao Luigi, Massimo Sbardella. Io voglio fare una domanda da utente.
1: Sì.
2: Uno, dove si trova giustamente il ristorante, no? Strapazzato Osteria Sociale, e gli orari, le giornate, è aperto sempre, aperto giorni particolari?
0: Allora, l'osteria si trova su Corso Giacomo Matteotti 147 ad Albano Laziale. Per quanto riguarda i giorni di apertura, noi inizieremo con, non avendo mai fatto questo mestiere e non essendo così ben radicati, diciamo, per quanto riguarda l'attività ristorativa su quel territorio, inizialmente abbiamo pensato di aprire il lunedì e martedì saremo chiusi, il mercoledì saremo aperti a pranzo, il giovedì a pranzo e a cena, il venerdì a pranzo e a cena, il sabato a cena, domenica a pranzo. Comunque poi su Google troverete tutti i riferimenti con gli orari dettagliati.
1: E a proposito di riferimenti, avete anche qualche pagina social oppure riferimenti telefonici ai quali potervi contattare?
0: Tutte le informazioni che possono essere trovate sul nostro profilo Instagram, Strapazzato Osteria Sociale, su Facebook con lo stesso nome, o anche sulla classica pagina Google, andando a cercare su Google Maps uscirà
1: bene,
0: insomma, tutta la scheda.
1: Quindi appuntamento al 4 giugno ore 17:30 Corso Giacomo Matteotti 147 ad Albano Laziale. Non avete scuse, andate e partecipate e soprattutto andate a mangiare e bere. Luigi, noi ti ringraziamo e sappi che noi ci presentiamo il 4.
0: Certo, io vi aspetto tutti il 4, vi ringrazio per questa possibilità.
1: Bene,
0: grazie mille,
1: grazie tanto e auguri. Allora, noi andiamo avanti e diamo appunto, come dire, spazio.
2: Benvenuto all'ospite che è venuto a trovarci in studio, Francesca Incitti.
3: Grazie mille.
1: Hai avuto la possibilità di avere un pochino di diretta in più.
3: Sì,
1: ci
3: grazie.
1: Si sono accavallate due cosine, però va bene così, dai.
2: Buongiorno. Francesca, la conosciamo sul territorio, insomma, per la sua Accademia di Musica, New Music Academy. Tu sei stata prima cantavieri, tu.
3: Sì, sono stata cantante.
2: Sei stata cantante, sì. A lungo, poi ti sei dedicata quasi interamente,
3: sì,
2: diciamo.
3: Ultimamente sì, all'insegnamento. Ormai sono 25 anni che sono insegnante di canto e vocal coach, però negli ultimi anni mi sono dedicata prettamente all'insegnamento perché seguo artisti a livello internazionale e non posso lasciare un artista senza il vocal coach durante una tournée o durante una registrazione studio. E poi ho anche tanti altri studenti in presenza che seguono un percorso di riconoscimento con il Trinity College of London per prendere le certificazioni internazionali e diploma di laurea, quindi hanno un percorso da completare a fine anno con gli esami.
2: Che poi nella tua scuola di canto, insomma, hai dai più piccini,
3: sì,
2: mi ricordo,
3: sì,
2: hai fatto,
3: sì,
2: anche,
3: sì,
2: a Valmontone la scuola,
3: sì,
2: no?
3: Sì, a Valmontone.
2: E anche l'inno d'Italia,
3: sì,
2: no? In occasione dell'inaugurazione,
3: sì,
2: se non sbaglio, della Via Nuova,
3: strada,
2: era sbaglio,
3: sì, sì,
2: e quindi cioè, dai piccoli ai cantanti,
3: sì,
2: che fanno tournée,
3: sì,
2: cose,
3: sì, sì, sì,
2: importanti. Noi oggi ti abbiamo chiamato per una curiosità, perché,
3: sì,
2: insomma, in questi giorni tu sei tornata, hai pubblicato una canzone, sei tornata nel ruolo di cantante, tra,
3: sì,
2: l'altro l'ho sentita, l'ho ascoltata, è bellissima a livello proprio di sonorità e di cose, ma questa canzone ha una storia particolare.
3: Sì, sì, la mia passione per lo sport e soprattutto negli ultimi anni per Jannik Sinner, il nostro diamante, il nostro campione che ci sta rendendo orgogliosi con tutto il mondo, insomma.
2: La canzone si chiama?
3: The Boy of Quiet Dawn, ragazzo dell'alba quiete, perché lui rappresenta proprio la tranquillità, la calma, la presenza vera di una persona che sa quello che vuole ma rimane sempre tranquillo, rilassato, insomma.
2: E però la cosa curiosa è un po' come nasce questa canzone,
3: sì,
2: tu l'hai seguito al di là da sportiva, quindi,
3: sì,
2: in televisione, e poi sei partita e te ne sei andata,
3: sì,
2: in Trentino,
3: sì,
2: Alto Adige.
3: Sì, perché mi ha colpito proprio il suo modo di essere, la sua personalità, e ho voluto vedere con mano se effettivamente quello che ci propongono i social, le televisioni era reale. Quindi mi sono fatto una bella vacanza a Sesto Pusteria, al suo paese natale.
2: Io da quelle parti ho fatto vacanze per 30 anni a prescindere da Sinner, perché vale la pena comunque.
3: Sì. E ho alloggiato praticamente accanto alla casa dei genitori, che

0: che incontravo ogni mattina, che lavoravano come persone normali, e insomma sono andata nei sentieri dove andava col nonno, ma ho cercato di ripercorrere proprio tutte le strade che ha fatto lui, e ho capito che lui è realmente così, non è niente di costruito. L'ho visto anche dai genitori, che sono persone umili e veramente speciali.
1: E mi dicevi ieri, insomma, no, che proprio tutte le mattine si mettono, spazzano di fuori, potrebbero mettere una squadra di persone a spazzare, perché ormai con quello che vince, che ha vinto fino a oggi, già potrebbero campare tutti di rendita per altre tre generazioni.
0: A parte questo, io li capisco perché fanno quella vita, perché aprono la finestra e si ritrovano quei panorami che sono impagabili.
1: La mia foto profilo, se tu hai visto sui miei social, c'è un balcone con dei gerani, è Dobbiaco, ecco, verso Sesto Busteria, sto lì vicino, veramente ti concilia col mondo, questa
0: rinasci.
1: E tu, quindi, questa esperienza che hai fatto lì vicino alla famiglia, eccetera, ti è servita, l'hai riportata nella canzone?
0: Sì, ho scritto un testo. Io sono anche appassionata di fate, di gnomi, di leggende, di magia, e ho cercato di riportare a livello quasi fiabesco questo testo in una canzone.
1: Aspetta un secondo, Andrea, possiamo, se ti mando il link eventualmente della canzone, far sentire un passaggio? Tanto c'è anche su YouTube?
0: Ah, c'è su YouTube, c'è Spotify e tutte le piattaforme.
1: YouTube, ti mando il link. Ok.
0: Sì.
1: Vai, continua, ecco. Dicevi.
0: E quindi ho creato questo testo che lo rappresentasse in un modo molto fiabesco. Poi ho immaginato una melodia molto semplice che ho passato a mio marito, che è un compositore arrangiatore, e lui da lì ha creato la musica. Però gli ho dato delle direttive su come la volessi, cioè non voglio una cosa commerciale, ma deve rispecchiare il modo in cui io lo percepisco, in modo fantastico, in modo fiabesco. Quindi non era una cosa prettamente commerciale, ma è proprio un messaggio che ho voluto inviargli, che spero gli arrivi prima o poi, su come lo vedo io. E ecco, quindi spero che qualcuno l'andrà a sentire e gli arrivi anche a Yannick.
2: Ma io, se posso fare una domanda, alla base di questa, come dire, alla base di questa canzone, no? L'idea che c'è dietro.
0: Sì.
2: Cioè, come ti è venuto in mente? Non è provocatoria,
0: no,
2: nel senso,
0: tranquillo.
2: È proprio una domanda.
0: Sì. Mi è rivenuta la voglia di scrivere, perché ho sempre scritto testi, melodie. Mi è rivenuta di punto in bianco la voglia di riscrivere, e ho preso, forse una scusa è stata, ho trovato questa persona che mi ha talmente tanto emozionato e mi emoziona ancora oggi.
2: Quindi un processo naturale.
0: Sì, naturale.
2: È tutto naturale.
0: Sì, sì, sì. Però sono andata a fare delle ricerche, perché volevo essere certa di quello che,
2: cioè, che fosse il più attinente alla realtà possibile.
0: Sì.
2: Ecco, questo
0: sì,
2: era.
0: Sì, sì.
2: Ok.
0: Sì.
2: No, no, perché io non mi verrebbe mai in mente di scrivere una canzone per, no? Quindi
1: vabbè, diciamo, ha trovato uno spunto per tornare
0: per
1: fare quello che sa fare molto bene, perché tra l'altro nella canzone si sentono anche le doti vocali di Francesca, e vediamo se il regista ce l'ha trovata. Vai, mandacela.

0: Beh, bellissima sicuramente, poteva essere anche una bella operazione commerciale, magari se dentro il titolo ci mettevi in qualche riferimento a Yannick, qualcosa oggi che tutto il mondo è innamorato di Yannick Sinner, se tu la facevi oggi uno la va a cercare, se la vuole cercare, è difficile che la connette così, l'utente generico la connette, la collega.
1: No, magari i fan forse
0: Yannick
1: lo
0: Sinner.
1: Capiranno, i fan lo capiranno.
0: Certo, però insomma poteva, visto che c'eri con una voce così, una canzone così bella, qualcosa la potevi fare commerciale, non hai voluto.
1: È
0: però.
1: Stato creata proprio come un sentimento mio che ho personale, perché l'ho pensato anche magari potesse nascere questa sorta di, diciamo,
0: di collegamento.
1: E non mi piaceva poter sfruttare, magari che pensassero che potessi sfruttare la sua immagine per farmi pubblicità.
0: Certo.
1: Perché ribadisco, è solo un messaggio profondo e personale verso una persona che mi ha aiutato in un periodo molto difficile della mia vita, senza inconsapevolmente, però mi ha fatto ripartire in qualche passetto in più.
0: Certo. Beh, è uno che veramente, se uno lo segue, illumina da stimoli, no? Io vedo anche tante volte con mio figlio, no? con tanti ragazzi lo prendono, è uno che può essere d'esempio, no? Perché bisogna saper superare sempre in un certo modo le difficoltà. Abbiamo visto quello che è successo poverino a Roland Garros, no? Eppure ieri lo intervistavano, diceva non ha voluto dare le colpe al malore,
1: non trova mai
0: cosa.
1: Scuse, certo.
0: È una persona veramente, è un esempio di vita, quindi sicuramente mi rendo conto che può aver aiutato, se hai avuto un momento difficile, magari è un riferimento che può dare
1: molto.
0: E insomma, il tuo sogno però è che almeno riesca ad ascoltarla, e magari potrebbe essere una cosa una cosa bella. Bene, Francesca, noi ti ringraziamo di essere venuta qui, insomma, di averci fatto vivere questa bella emozione, questa esperienza, insomma, speriamo che arrivi a Yannick. Sappiamo, abbiamo anche un collega che sta su a Parigi, magari certo potesse essere
1: magari
0: il momento più felice.
1: Lo so,
0: magari,
1: però
0: tramite coso potrebbe essere una cosa bella. Ti auguriamo, ma insomma non ce n'hai bisogno, perché va già alla grande.
1: Sì,
0: tanto successo per la tua scuola. L'altra settimana, se non sbaglio, hai fatto
1: ci hanno dato un riconoscimento, il Trinity College of London, per i grandi risultati, eccellenti risultati degli esami dei nostri allievi, che hanno preso tutti dei voti eccellenti, quindi ci hanno dato un riconoscimento come scuola d'eccellenza.
0: Hai avuto anche un ospite famoso, chi è venuto?
1: Il
0: vocalist, chi c'è?
1: Il mio maestro, Greg Ricketts. Io sono una delle poche in Europa e in UK ad essere certificata dal vocal coach delle star, il vocal coach di Celine Dion, Michael Jackson, ha collaborato con le produzioni di Quincy Jones e David Foster, e è venuto per la quinta volta da Las Vegas da noi a tenere due giorni di masterclass.
0: Lo so, Artena, mi sembra,
1: sì, abbiamo fatto l'hotel degli amici, che sono dei ragazzi favolosi in quell'hotel, e ci ospitano.
0: Quindi,
1: sempre.
0: Tu così, la dici così, cioè,
1: sì,
0: cosa,
1: io infatti poi ci penso,
0: Dion,
1: oddio,
0: di cose,
1: il vocal coach Celine Dion adesso sta vicino a me e mi dice noi colleghi.
0: Benissimo.
1: Sì.
0: Allora, tante cose, auguri,
1: grazie
0: per tutto, e grazie ancora.
1: Grazie per essere stata ospitata, grazie.
0: Bene, noi facciamo una cosa, ce ne andiamo in pubblicità, così liberiamo Francesca e poi torniamo con i prossimi appuntamenti.
2: Radio Onda Libera. Onda Libera.
3: Il giorno 5 giugno, ore 18:30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Gianpaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
4: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.

0: Da Gemma Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gemma Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gemma Clinic, a San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via De Montirepini chilometro 5 e 600.
4: Tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
5: Quante novità in casa Fiat. Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y24

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 304.
3: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
5: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bolloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 8.

0: 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
1: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia, presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
2: Onda Libera.
3: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardelli.

0: Eccoci qui, bentornati in studio. Noi si facciamo intanto il change qui tra gli ospiti, cerchiamo di collegarci anche con il prossimo o il quello che avevamo in scaletta.
1: Radio Onda Libera, siamo alle 12 ed un minuto.
0: Non ce la farai mai.
1: Ma non è colpa mia, la pubblicità non toglie lo spot. Se richiami la sindaca, ci sta aspettando, è già in linea. Wow.
0: Vedi, sindaca.
1: Il nostro regista oggi è precisissimo.
0: Buongiorno,
1: Gabriella Federici, sindaca di Rocca di Cave. Gabriella, buongiorno, ci dobbiamo sentire. Già un paio di settimane fa, ma ci abbiamo avuto un casino con i collegamenti. È successo un pandemonio, ma è stata tutto sommato meglio così, perché poi alla fine della guida escursionistica dei Monti Prenestini, che era l'argomento di cui dovevamo parlare a suo tempo, ne abbiamo poi parlato anche con Francesco Colagrossi, sindaco di Capranica, e quindi è stato comunque utile. Quello è un argomento, anzi lo ricordiamo, se ve le cercate sul sito dei comuni di Castel San Pietro Romano, Rocca di Cave e Capranica Prenestina, no? È disponibile appunto la guida escursionistica dei Monti Prenestini, che descrive a perfezione una quindicina di sentieri nell'area di Monti Prenestini, bellissimi, ristrutturati, risistemati.
2: 70 chilometri, assolutamente.
1: Esatto. E oggi tutto.
2: Che si sviluppano sui tre borghi.
1: E oggi, esatto, bellissimi. Scusa Gabriella, dovresti avere forse il viva voce, perché mi fa segno il regista se ce lo togli, perché altrimenti ci abbiamo l'eco.
2: No, il viva voce.
1: No, allora posso così. No. Ok. E invece oggi ti chiamiamo perché abbiamo due giorni importantissimi. Lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno Rocca di Cave diventa, insomma, meta per tante persone. L'iniziativa si chiama Cielo e Terra ci raccontano, astronomia, degustazione, sapori e laboratori. Di cosa si tratta?
2: Sì, avremo due giorni imperdibili a Rocca di Cave, nel nostro borgo della scienza. Si tratta di due eventi molto importanti. Avremo appunto una pericena all'interno del Castello Colonna e contestualmente osservazioni astronomiche, quindi una pericena condotto da Slow Food Lazio. Ci sarà anche il presidente regionale di Slow Food, e appunto con anche degustazione di vini, pasticceria anche sul nostro bellissimo terrazzo, e contestualmente appunto ci sarà un gruppo di astrofili che ci permetterà di osservare il nostro cielo.
1: Certo, che poi insomma.
2: Questo è il 1 giugno. Sì. Il 2 giugno invece il tutto inizierà con l'inaugurazione del bookshop, sempre all'interno del Castello Colonna, seguito da un aperitivo diciamo gestito appunto sempre da Slow Food, per poi passare a una giornata allietata da street food per tutto il borgo, ludoteca itinerante dalle 15 in poi per tutto il centro storico, laboratori per bambini, insomma un programma assolutamente ricco.

0: Tra l'altro il 1° giugno, prima appunto della serata osservativa della pericena, ci sarà anche un laboratorio per bambini che si chiama Mani in Pasta, quindi i bambini realizzeranno la nostra pasta tipica sempre con personale di Slow Food. Insomma, è un programma tutto da scoprire e da assaporare.
1: Ma infatti ho visto la locandina, tra l'altro pubblicheremo la locandina con tutto il programma e con un articolo nelle prossime ore per darvi modo appunto di avere riferimenti poi certi e concreti, insomma, di vederli, di leggerli e quindi ricordarveli e scegliere il momento migliore per andare, anche perché ricordiamoci 2 giugno è giorno di festa, per cui domani è domenica, poi lunedì per tanti faranno il ponte, quindi è un'occasione utile e importante, no, per passare una giornata diversa su questo territorio che è bellissimo. Ultimamente, grazie al bando Borghi, sappiamo quanto siano cresciuti e migliorate la qualità della vita, dell'accoglienza, di tutto quanto tra Castel San Pietro Romano, Rocca di Cave, Capranica Prenestina, l'inaugurazione dell'ostello a Guadagnolo. Insomma, una giornata si può fare tranquillamente su questi territori con tante soluzioni,
0: anche più,
1: no?
0: Giorni, anche più giorni, perché
1: anche
0: comunque,
1: più giorni, bravissima.
0: Le alternative sono molte, i posti da scoprire sono molti. Noi anche abbiamo, insomma, il 5° planetario più grande d'Italia, comunque con un giardino antistante dei dinosauri, un museo appunto all'interno del Castello Colonna, che è il primo museo didattico interattivo del centro Italia. Poi appunto c'è tutta questa sentieristica, abbiamo la barriera corallina che è un monumento naturale riconosciuto dalla Regione Lazio, con appunto incastonati fossili risalenti a 100 milioni di anni fa. Insomma, un territorio tutto da scoprire, veramente.
1: Assolutamente.
0: Io ne parlo con entusiasmo, perché ovviamente siamo molto orgogliosi, entusiasti, innamorati del nostro territorio, e molto orgogliosi, ripeto, dei risultati raggiunti. In meno di un mese abbiamo ospitato oltre 1000 studenti, continua ad arrivare centinaia di studenti a settimana a Rocca di Cave, proprio per accolti dal sistema museale di Rocca di Cave, quindi certo. Per noi è un motivo di grande orgoglio tutto questo.
1: Tra l'altro abbiamo aspettato tanto la bella stagione, in questi giorni però il caldo ci sta asfissiando, per cui una passeggiata, una giornata, due giornate sui Monti Prenestini aiutano, no, a riabbassare la temperatura di quei 6-7 gradi rispetto alla capitale, rispetto ai comuni che si trovano a valle, che fa anche piacere in questi giorni. Quindi,
0: assolutamente sì.
1: Insomma,
0: sta molto bene.
1: Esatto. Poi veramente poi il cibo, non ne parliamo, no? Punti di riferimento, ristoranti, agriturismo, insomma è un territorio tutto da vivere, tutto da scoprire, e questo weekend lungo.
0: Ristoranti di qualità, cibo veramente di qualità, prodotti tipici locali, prodotti che veramente raccontano la storia del nostro territorio, e anche appunto Slow Food fa questo lavoro di...
1: Certo.
0: Mettere al centro il cibo buono, il cibo sano, il cibo giusto, e questi 2 giorni avranno appunto come tematica centrale anche questa, e soprattutto del cibo, quindi la degustazione correlata anche alle osservazioni astronomiche, quindi
1: assolutamente.
0: È un evento innovativo, quindi stiamo sperimentando, e sono sicura, insomma, che avrà degli effetti notevoli sul territorio.
1: Benissimo, e come dicevamo prima con Giulio Calamita, il neo sindaco di Colleferro, insomma, che abbiamo avuto ospite in apertura, l'entusiasmo che portano i sindaci, no, nella crescita dei territori è fondamentale, e l'entusiasmo che mettete con Giampaolo Nardi a Castel San Pietro Romano e Francesco Colagrossi a Capranica per i Monti Prenestini sta dando veramente un'impronta importantissima in questi anni.
0: È vero. È stata un'occasione importantissima per cooperare effettivamente e concretamente tra i 3 borghi, e quindi ci siamo uniti ancora di più e abbiamo raggiunto poi quello che era l'anima proprio del bando dei borghi, di creare una destinazione unica Monti Prenestini. Quindi insomma è un risultato concreto.
1: Assolutamente. Benissimo.
0: Si può toccare con mano.
1: Bene, Gabriella Federici, sindaca di Rocca di Cave, noi ti ringraziamo per la disponibilità, ci scusiamo ancora per il malinteso dell'altra volta, insomma il problema che abbiamo avuto, ma insomma ricordiamo e rinoltriamo l'invito a tutti i radioascoltatori a trascorrere a fare queste due giornate, lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno, ma non solo, abbiamo tutta l'estate che ci aspetta, questi due giorni, perché c'è un programma ricchissimo, quindi mettetelo in calendario, insomma un'escursione sui Monti Prenestini, in particolare a Rocca di Cave, con tutte le iniziative che sono previste, vale la pena. Grazie Gabriella Federici, buona giornata.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Grazie. Benissimo, noi torniamo in studio, abbiamo un altro ospite in studio. Oggi è la giornata degli ospiti, meno male, vedi, ci vengono a fare compagnia, insomma, vedi. Ci abbiamo metti la cuffia. Hai paura del microfono, ti allontani dal microfono, invece decidi di mettere di fronte al microfono qua, bene.
2: Non so se hai messo le cuffie al contrario.
1: È uguale.
2: No. Letto dall'altra parte, esatto.
1: Vabbè.
2: Ok. Perché?
1: Oh Madonna, ma che sei?
2: No, ma per farle sentire bene.
1: L'orecchia destra e l'orecchia sinistra si sentono diversamente. Io non ho mai capito perché su un orecchio c'è scritto destra e uno sinistro, perché sono uguali.
2: Vabbè, dopo questa, dopo 10 anni di radio. Vabbè.
1: Benissimo, salutiamo.
3: È semplicemente la forma anatomica.
1: Ah, esatto, è anatomica.
2: Dopo 10 anni di radio, ancora si chiede. Infatti, ma è quello.
1: Però pure sull'auricolare. Sull'auricolare è anatomico perché se non si infilano dall'altra parte, è vero.
3: È
1: cadono.
3: Un po' come le cuffie grandi, quelle gli infili, questi stanno fuori.
1: Ah,
3: stanno fuori.
1: Ho capito.
3: Però sempre la forma dell'orecchio dovrebbero avere.
1: Benissimo.
2: Non c'era arrivato.
1: Che mi è stata bullizzata.
2: No, non è questione di bullizzare o meno.
1: Maria, chiamo il telefono azzurro.
2: Chiamo al telefono azzurro. Quasi prendi il numero del telefono azzurro, per favore.
1: Salutiamo l'ospite che abbiamo ora in studio, Federica Rosicarelli, presidente dell'associazione musicale bandistica Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ho indovinato?
4: Perfetto.
1: Porca miseria, io già mi incasino con
2: l'hai detta come si dice la poesia da piccolo.
1: Ah, ho capito, ma guarda.
2: È Natale, cartolina.
1: Ma c'è, perché questo Giovanni Pierluigi, chi si chiama Pierluigi? Chi ce lo mette prima?
2: Il Palestrina,
1: cioè bisogna stare attenzione perché qua sbagli una virgola e sbagli un articolo.
4: Sbagli associazione.
1: E sbagli associazione, quindi non è, no? No. Abbiamo il principe, che è l'associazione culturale, amico Fulvio.
2: Fortuna.
1: Lasciamo perdere, facciamo tutto l'elenco. E abbiamo qui Federica perché c'è un'iniziativa bellissima il 5, 6 e 7 giugno.
4: E è un'iniziativa importante per la nostra associazione perché abbiamo voluto creare questo evento di calibro internazionale, perché ospiteremo il maestro Jacob De Haan, che è un maestro olandese, un maestro compositore che nasce in Olanda e coltiva la sua passione musicale all'interno della sua famiglia, tant'è vero che anche il fratello comunque sia è un noto compositore e frequentatore dell'ambiente musicale, e lui in particolare compone autori ed è autore di brani per orchestre, per bande e orchestre di fiati in particolare, e oltre a fare il compositore viene spesso invitato come direttore ospite nelle varie orchestre internazionali e anche come giudice di concorsi internazionali. Perché noi abbiamo voluto fare questo evento? Perché secondo noi, con tutto quanto il direttivo, abbiamo valutato l'idea di promuovere a livello culturale la musica anche in una scala appunto internazionale, per far conoscere al cittadino di Palestrina quello che cos'è un compositore che abitualmente nelle bande italiane viene suonato, e soprattutto per dare a Palestrina il lustro di essere conosciuta a livello internazionale attraverso un compositore, il maestro De Haan, che gira in tutto quanto il mondo e porterà la sua esperienza qui a Palestrina a parlare di noi anche negli altri contesti che lui frequenta abitualmente.
1: Certo. Tra l'altro lui fa un grandissimo concerto sabato 6 giugno alle 21 nel piazzale antistante la Banca Centro Lazio. Tra l'altro già avete usato altre volte, penso siate gli unici che usano quello spazio.
4: Allora, veramente,
1: per la musica, ma è bello.
4: Veramente quello spazio è uno spazio che si presta perfettamente.
1: Sì.
4: Il palazzo è una cornice che ospita a livello proprio anche fonico le bande. Diciamo che dovevamo farci un concerto che purtroppo l'abbiamo dovuto rinviare, che l'aveva creato papà, no? Il presidente,
1: certo,
4: Federico Rosicarelli.
1: Che ricordiamo.

0: che ricordiamo sempre,
1: che purtroppo quella sera il meteo non è stato dalla nostra, e quindi abbiamo dovuto annullarlo.
2: Ricordiamo che il concerto è gratuito, però si richiede la prenotazione, esatto, perché comunque non è che si possono presentare 10.000 persone, anche se insomma sarebbe bellissimo
1: poter ospitare un numero illimitato di persone, anche a maggior ragione per la sicurezza, no? Dei posti che ci ospitano, benché all'aperto noi abbiamo un numero ristretto di persone, di 400 persone, quindi sulla locandina che stiamo sponsorizzando a livello social, e anche la trovano presso...
3: L'abbiamo messa anche noi sul numero zero, quindi è possibile trovarla.
2: A proposito, volevo chiederti, perché non sarà un semplice concerto, no? Nel senso, sarà una sorta di masterclass,
3: no,
2: sarà
3: sabato,
1: allora,
3: il concerto.
1: Sabato sera alle 21 al piazzale della BCL c'è il concerto dove il maestro Jacob Dehaene si alternerà con il nostro maestro Giuseppe Galli nella direzione di un'orchestra di fiati della nostra associazione, e farà un concerto a tutto tondo lui. Il giorno successivo, il 7, in piazza Regina Margherita, accogliamo invece delle bande ospiti che hanno aderito alla nostra iniziativa, dove il maestro Dehaene terrà una vera e propria lezione, una masterclass a queste bande che verranno ogni banda con il proprio nome, ma poi verranno unite in un'unica grande banda, un'unica grande orchestra di fiati, divisi appunto per settore di strumento, e il maestro farà questa lezione dove spiegherà a loro come è nato il pezzo, l'intensità che voleva dare a ogni categoria strumentale,
2: e dispensando anche consigli tecnici.
1: Esatto, una vera e propria lezione, come ci troviamo a fare tante volte noi nelle prove
2: in aula musica.
1: In aula, sì. Ok. E poi è un'esperienza importante anche per tutti quanti i bambini della nostra scuola musica, che si sono avvicinati piano piano alla musica per banda, quindi stanno cominciando nei primi passi proprio dell'esperienza musicale, perché magari sono talmente tanto piccoli che da poco leggono e scrivono, a quei bambini un pochino più grandi che già nell'arco di poco tempo hanno uno strumento e cominciano con le note lunghe, persone più grandi che a breve saranno pronte già per uscire nella banda durante le processioni, quello che è, diciamo, il prototipo di una banda, le uscite canoniche di una banda, e per loro sarà un'esperienza, perché saranno a stretto contatto con dei musicisti che ormai operano da più tempo e sono, diciamo, hanno avuto il loro percorso, e poi con questo maestro, che per vedere pure quale potrebbe essere un risultato nella crescita, e anche per i genitori di questi bambini, perché si renderanno conto di quello che potrebbe essere il percorso di un figlio che si avvicina oggi alla musica e prosegue nel tempo per arrivare dove uno ha voglia,
3: pure, tra
1: a questi livelli.
3: È un vecchio progetto, no, di tuo padre, ricordo, ero i primi tempi quasi che scrivevo, quando lui partì, che trasformò un po' la banda musicale del paese classico in una scuola di musica, no?
1: Esatto.
3: Tanti bambini hanno iniziato con la banda musicale di Federico Rosicarelli e sono diventati musicisti e suonano ovunque adesso, e quindi è un riferimento,
1: all'inizio
3: è uno stimolo importante.
1: Le bande erano tutte quante bande da giro, quindi erano dei musicisti che già erano formati, che partecipavano alle esecuzione, che poteva essere una processione o di un concerto. L'attività della scuola musica non viene fornita da tutte quante le bande. Per noi il vanto è che oltretutto questa è una scuola musica completamente gratuita, sia per quanto riguarda il maestro che impartisce la lezione, e anche in alcuni momenti anche per gli strumenti.
3: Da che età si può accedere alla scuola musica della banda?
1: Preferibilmente sarebbe meglio dai 6 anni in poi, perché già sanno leggere e scrivere. Ma io lo dico, noi abbiamo in associazione una bimba che magari ancora non sa scrivere, ma le note della musica, tranne il sol, perché c'ha 3 lettere, le altre le scrive già, e è una bella soddisfazione, perché non sai ancora scrivere magari interamente il tuo nome, però già riconosce.
2: E faccio una domanda al contrario: fino a che età? Perché vedo Massimo che è interessato.
3: Io ho avuto il mio vecchio cruccio da bambino, volevo imparare pianoforte oppure altro, non mi hanno fatto studiare. Mi diceva mio padre: devi fare sport, che era un po' cicciottello, è sempre stato.
2: Okay.
3: Devi fare sport, che sport vuoi fare? Il pianoforte. E tutti risero a casa mia. Quindi io sport non lo facevo perché ero pigro, pianoforte non l'hanno fatto
1: perché non era uno sport.

0: non so, né musicista né atleta, insomma, no, sono stato un breve periodo, cioè, con running, poi mi fa male la schiena, sono invecchiato, manco. Ho iniziato 50 anni.
1: Potresti iniziare adesso a imparare a suonare qualcosa.
0: Vado a fare la scuola.
2: Certo, no, anche perché noi lo diciamo da 6 anni in poi, quel poi, come dico sempre io, fino a che hai fiato per suonare. Quindi vabbè, anche un novantenne che però se li porta bene, non ha problemi, certo, può venire.
0: Ancora ci arrivo a 90 anni, non vedete nulla. Io capisco.
1: 50enne, un over 50 che se ne porta 90 addosso,
2: abbiamo,
1: però.
2: Abbiamo
0: ancora sto col 5 davanti.
2: Abbiamo due studenti in scuola musica che diciamo fanno parte degli over e che da ottobre fino a oggi hanno già imparato tantissimo e sono già pronti per suonare.
0: No, però veramente le battute è una cosa bella per tanti ragazzini, ragazzi che insomma no, veramente a volte anche l'avvicinamento alla musica, di prendere un maestro privato, una cosa comincia a essere un costo per le famiglie, invece avvicinarsi.
2: Poi penso anche un'altra cosa, che al di là di imparare la musica, al di là di imparare a suonare uno strumento, credo che sia importante anche a livello sociale il concetto di gruppo, di comunità, visto che ultimamente tanti ragazzi vivono esclusivamente il contatto con gli altri attraverso i social, attraverso un cellulare, piuttosto che magari
1: ma poi dare alternative ai più giovani, insomma, quando si dice non c'è nulla, no, nella realtà dei fatti c'è. Occorre solamente saperlo e sfruttare l'occasione, ecco.
2: Anche perché non tutti nasciamo per essere campioni di calcio, campioni di atletica, cioè possibilmente campione in musica.
0: Per chi volesse conoscere, no, la sala musica dell'associazione, proprio con questa iniziativa col maestro De Anne sarà aperta il venerdì 5 il pomeriggio, quando ci sarà l'accoglienza al maestro e farà le prime prove. Quindi uno
2: faremo
0: magari
2: una grande prova generale che diciamo non è apertissima a un pubblico, perché ovviamente lo spazio è limitato. Però nulla vieta che qualcuno si possa affacciare e conoscere meglio la situazione.
0: Magari può cogliere l'occasione, tu ci sarai, quindi, per chiedere qualche informazione.
2: Lavoro permettendo, se no c'è tutto quanto il resto dello staff che ci dà una mano,
0: dov'è la sala musica della
2: via San Biagio 88,
0: dietro alla chiesa di Sant'Antonio.
2: Esatto. Okay.
1: E per chi volesse invece venire in contatto con voi, avete un sito o dei social, numero di telefono?
2: Allora, c'è la pagina Facebook, c'è il numero di telefono. Abbiamo preso un numero di telefono apposta dedicato all'associazione, e in più c'è la nostra mail.
1: Bene.
2: Adesso non mi chiedere il numero di telefono a memoria, Matteo.
1: La mail, te la ricordi?
2: Io. La mail.
0: Il numero è quello
2: è
0: che sta sulla locandina?
2: Esatto.
0: Allora lo posso dire io, se ce leggo, perché sono ciecato. Aspetta, che te lo
1: diciamo che
0: 331-1.
1: Niente. Ormai è terza età, ragazzi.
0: 4597. E non lo vedo. 4
1: questo è il peggior annuncio mai. Cioè,
0: ho capito, ma io non te posso fare.
1: Ragazzo, fatto questi,
0: leggilo tu che stai, ci vedi. Io sono ciecato. È la vecchiaia. A proposito,
1: lo sto cercando.
2: Dice questa.
0: L'altra, quella sotto, quella del concerto.
1: Quella in bianco, non so se io ce l'abbia o meno.
0: Sì,
1: vediamo
0: sta sotto
1: attimino.
0: La pagina nostra del nostro articolo.
1: Vediamo un attimino.
0: Perché la questione qual è che le lette, queste cose qua, sono i quattro, sono un po', vedi come sono strani i quattro. Mo non mi dica che io sono ciecato.
1: Allora,
0: vedi che pure lui è
1: ingresso gratuito su prenotazione. Noi lo ricordiamo sempre: prenotatevi, perché
0: concerto,
1: potreste poi
0: 6
1: rimanerci
0: giugno alle ore 21.
1: Il 6 giugno alle ore 21 verso il piazzale della Banca Centro Lazio. Però se volete venire in contatto con l'associazione, potete chiamare il 331 il 459 7134. Però vi dico, cambiate font, perché non si legge.
0: Allora vedi che non ero ciecato io. Oh, sì. Meno male.
1: Il
0: dai.
1: Font tradisce un pochino.
2: Va bene, è il colpa del font.
1: E noi siamo a mezzogiorno e 24. Noi ce ne andiamo adesso in pubblicità.
0: Salutiamo Federica
1: Sigarelli.
0: Grazie
2: ancora
0: insomma,
2: per lo spazio che ci dedicate.
0: Ma
2: ci e vi aspettiamo.
0: Come tanti ospiti che vengono qui prima di entrare, oddio, che parlo, che dico, fatemi domande. Poi bisogna cacciarla perché non si sta più zitta, perché sono tutti. Gli ospiti tutti così arrivano che non hanno timore
1: hanno
0: di parlare,
1: timore,
0: però
1: eh.
0: Poi dai, siamo bravi.
2: Non vi avevo avvisato del rischio che correvate.
0: No, benissimo. Ciao,
2: ciao,
0: buon weekend. Ciao.
1: E adesso pubblicità.
3: Stai ascoltando Zero in Onda. Onda Libera. La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
4: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare

0: tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
1: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
4: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
6: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC, preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 95 7 85 10 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella, con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
10: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
11: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
12: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
4: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
13: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
14: Fra Emedica, Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18.

0: 18:36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Onda Libera.
2: Stai ascoltando Zero in Onda.

0: Io. Io ce l'ho matto.
1: Yeah, io.
0: Te li ricordi come si chiamavano? Gli elfi di Olevano.
2: Potremmo chiedere a qualche vostro amico artista, non so, qualche sigla nuova del
1: programma. Oggi stiamo in fissa elfi, fatine.
0: No, gli elfi, quelli erano un'altra cosa. Gli elfi di Olevano erano.
2: No, prima però c'erano gli gnomi del Trentino.
0: Gli gnomi del Trentino, certo.
1: I fugni fagni.
0: I fugni fagni, ti ricordi i fugni fagni, i fugni ferali?
1: Sì, sì. Ricordo bene.
2: Permettetemi solo di ricordare che da oggi, tra poco, partirà un nuovo programma, a partire dalle 13 per due ore fino alle 15, ci sarà Stefano a tener compagnia nel pomeriggio di Radio Onda Libera e poi dalle 15, come sempre, tornerà il nostro direttore in diretta con le sue emozioni dalle 15 alle 17 per tutto il pomeriggio in diretta su Radio Onda Libera.
1: Emozioni di maggio, quelle erano?
2: Quella era Fabio Concato.
0: Caro mio.
2: E poi non erano emozioni di maggio, ma era fiore di maggio.
1: Era fiore di maggio.
0: Emozioni era di emozioni settembre. E basta. No.
2: Di settembre.
1: Di settembre. E poi. Vedi. Esatto. Ci arriviamo di pian
0: maggio,
1: piano.
0: Maggio, settembre. Ah, beh, pesce d'aprile.
1: Sai perché? Ma oggi rifletti tantissimo la luce sulla testa.
0: Perché ieri mi sono tagliato i capelli qua.
1: Sei lucido.
0: L'ho fatto. Ogni tanto devo fare, no?
1: Perché?
0: Perché sennò vengono.
1: Sì.
0: Vengono a chiazze. O devi mettermi in testa, come DJ Francesco.
2: Ah, pensavo qualcun altro.
0: No, hai visto DJ Francesco? Mi capita ogni tanto su Instagram. Sì. Esco dalla doccia, no? Si asciuga. Ah, pensate come faccio a asciugarmi i capelli col micio che c'è in testa? Non si stacca perché il mio patch fa la pubblicità al suo patch del DJ Francesco. Che gli suggerirei di farsi la boccia, che sta meglio, perché ste mici in testa poi alla fine lasciano un po' il tempo che trovano. Però poi ognuno fa giustamente come vuole.
1: Perché cioè, vuole.
0: Però ecco, quando non c'è il micio, rifletti la luce, capito? Okay.
2: Io c'ho un micino.
1: Come direbbe un nostro amico, sì.
0: C'è il micetto, sì. E quindi niente, noi tra l'altro, che stavamo dicendo, domenica scorsa ci sono state appunto domenica e lunedì le elezioni. Sì. Giulio Calamita, l'abbiamo sentito, ha vinto al primo turno anche a Zagarolo l'amica Emanuela Panzironi, che sentiremo settimana prossima sicuramente. Sì. E hanno vinto al primo turno anche i comuni di Ariccia e di Gnalbano.
1: Albano Laziale.
0: Albano, c'è stato il suicidio, no, del centrosinistra che ha dimissionato
1: dopo 20 anni
0: Massimiliano Borelli, anticipatamente pensando poi magari di fare le cose, e come spesso accade in questi casi la partita dopo l'ha vinta addirittura al primo turno il centrodestra, quindi ad Albano ha vinto il centrodestra, come anche ad Ariccia è stato confermato il sindaco Staccoli.
1: Sai, quando si parla di termovalorizzatore sotto campagna elettorale, io diciamo credo che sia stato un po' un suicidio assistito, però
0: certo, con i tre comuni confinanti Santa Palomba, il buon Roberto Gualtieri, che io amo come

0: politico e come sindaco andare a mettere la prima pietra del termovalorizzatore a 4 giorni dal voto nei 3 comuni no, che insistono sul termovalorizzatore, non mi è sembrata una scelta strategica particolarmente intelligente, anche perché il termovalorizzatore verrà completato nel 2029, quindi abbiamo 3 anni di tempo, quindi potevamo farlo pure una settimana dopo. Però, conoscendo anche l'arguzia e l'intelligenza di Roberto Gualtieri, non mi sembra neanche, non può essere neanche una svista. Ci sarà stata qualche motivazione, cose interne al partito, non lo so. Però fatto sta, diciamo, quella scelta non ha aiutato il centro-sinistra a vincere, tant'è che in 2 comuni dei 3 dei castelli importanti che andavano al voto, 2 ha vinto il centrodestra subito, Staccoli a Riccia e Ferrarini ad Albano, mentre a Genzano vanno al ballottaggio Zoccolotti, che è il sindaco uscente di centrosinistra, con il candidato del centrodestra che non ricordo il nome, e quindi ci sarà fra una settimana il ballottaggio.
1: Poi sorridevo anche su un comune, leggevo, il più piccolo, con 70 credo votanti, e su 79 ce ne sono andati 44, ed è stato eletto il consiglio comunale, mi sembra, con 39 voti, una cosa del genere.
0: Condominio praticamente.
1: Sì, praticamente, certo, forse
0: tipo,
1: anche meno.
0: Collezione di condominio. Invece la curiosità, perché ho dovuto fare un articolo per il Messaggero sui 10 comuni sotto i 15.000 abitanti al voto nella provincia di Roma, che si va da Palombara, Roiate, a Camerata Nuova, Percile, questi comuni. La curiosità è che su 10 comuni 9 hanno rieletto il sindaco uscente, e nel 10° ha vinto il vice sindaco, perché il sindaco uscente non si è ricandidato. Diciamo che questi comuni già tanto trova uno che fa il sindaco, quindi no, infatti non c'è limite di
2: mandati. Ma io credo che poi le persone, se si lavora bene, no, nel proprio comune, vogliano un pochino di continuità. Perché comunque continuità e anche stabilità nel comune, l'abbiamo visto pure a Colleferro e a Zagarolo, quando comincia a cambiare sindaco, no? Un po' come è successo a Palestrina nell'arco delle ultime, si resta a destabilizzare, e soprattutto poi la macchina amministrativa si ferma.
0: Ma
2: cioè,
0: sì,
2: c'è
0: perché
2: poco
0: poi
2: da fare.
0: Ti fermi un anno e mezzo col coso, come si chiama, il commissario, poi riparti, arrivi, gli uffici sono sbragati, e quindi le cose, i bandi non sono partiti, e quindi ci vogliono 1 anno, 2 anni per ripartire, e diventa tutto un
2: e
0: po'
2: poi,
0: più
2: complicato. Ci leghiamo tempi, poi a livello di partiti, gli ultimi sondaggi ci dicono che comunque con queste elezioni amministrative, diciamo, i partiti, quelli che oggi sono di maggioranza anche a livello nazionale, guadagnano più 1,4%, mentre il Partito Democratico ha perso il 2,2. Poi, come
0: è vero pure che su queste amministrative incidono tanto le civiche. No,
2: esatto. Poi è allo studio la nuova legge elettorale, vedremo come potrebbe andare con la nuova legge elettorale. Ma noi su queste disquisizioni che non valgono nulla,
0: ecco, è ora? Gli ha preso la fame. D'altronde,
2: cioè, si è mangiato 2 pasticciotti, no, c'ha pure fame.
0: Te lo spiego?
2: Sì, vai. No,
0: perché fa
2: spiegamelo,
0: tanto,
2: dai.
0: Fa tanto sport.
2: Dai, fa sport.
1: Buon weekend.
2: Si muove, eppur si muove.
0: Ci vuole tacere.
2: Allora, signore e signori, grazie per aver ascoltato Zero in Onda anche questo sabato. Noi ringraziamo Andrea Paglia in regia.
1: Grazie
2: come
1: a voi,
2: sempre.
1: Buon lungo weekend,
2: visto che comunque martedì sarà la festa della nostra Repubblica. Ringraziamo anche Massimo Sbardella, i nostri ospiti che sono venuti qui in studio o le abbiamo avute in collegamento.
0: Tra l'altro, ieri ogni tanto mi scriveva qualcuno: che sta succedendo a Palestina? C'ho 3 elicotteri, 4 elicotteri. Facevo l'esercitazione in vista del 2 giugno, della famosa parata.
1: Cercavano Massimo Sbardella. A proposito di parata, sono scappati i cavalli stanotte.
2: Sono scappati i cavalli sulla Cristoforo Colombo.
0: Grazie a te, Matteo Palamides, e grazie ancora, Andrea, a tutti gli altri ascoltatori. Noi ci sentiamo sabato prossimo. Buon weekend.
2: Ciao.
3: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai. Non si fermano mai. I grandi successi italiani. I più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, 27B.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
8: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
9: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
10: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
11: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
12: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
13: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio,
0: attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
13: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi. Installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
14: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
15: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
16: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
17: Contrade di Artena, state giocando! La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
18: MA Supermercati, amici tutti i giorni!
19: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.

Eccoci pronti, ci siamo in diretta, comincia un nuovo programma, c'è Sabato Radio, la mia fantasia ha deciso di farlo chiamare Sabato Radio perché è un'estensione di Domenica Radio. Allora, la domenica d'estate il nostro Paolo Filippi continuerà sempre a trasmettere tutte le domeniche e ci siamo un po' staccati, abbiamo detto ma perché non apriamo anche al sabato per salutare ancora meglio i nostri amici inserzionisti della domenica, e quindi ci dividiamo un po' i compiti e visto che stanno anche aumentando i nostri sponsor e li ringraziamo veramente di cuore anche nel periodo estivo, e allora staremo insieme fino alle 15, tanta musica, potete anche richiedere le vostre canzoni preferite, non come la domenica che le richiedete dalle 9:30, prima non potete perché ci sono i nostri giornalisti con Andrea Paglia, che tra l'altro saluto e li ringrazio per il saluto fatto in precedenza, quindi chi vuole può anche richiedere una canzone, ascolteremo tanta bella musica e saluteremo tanti nostri amici aziende che fanno parte di Domenica Radio, ma saranno anticipate al sabato, Sabato Radio, quindi tutti i sabati dalle 13 alle 15 staremo insieme, poi ovviamente ci avviciniamo al programma del nostro boss tra passato e presente, che quindi tra pochissimo arriverà il nostro Paolo con il suo consueto programma. Allora andiamo con la musica e poi cominciamo a salutare le nostre amiche aziende.

Cominciamo a salutare le nostre amiche aziende. Con chi comincio per la prima puntata? I primi dei primi, e beh, devo cominciare per forza da loro. Comincio dai nostri amici del Forno Maggi, perché il nostro Simone, io gli avevo detto pure di fare una diretta telefonica, perché durante il sabato riusciremo a fare anche queste cose, però era troppo impegnato e c'era una fila. Ragazzi, sono passato questa mattina, c'era una fila al forno che neanche immaginate, ma anzi lo immaginate, lo sapete bene, perché ci andate tutte le mattine a comprare le bontà, sia dolci sia salate. Allora, se diamo uno sguardo alla sua pagina Instagram, vediamo veramente il pane fatto in mille modi. Mi è capitato uno con il farro integrale e il cuore di cicoria, che era veramente straordinario. Ma vi ricordo, per gli amici anche di Cave, che ha aperto anche il bar 6x6, che fa sempre 36, in viale Giorgioli. Quindi i prodotti del nostro amico Simone Forno Maggi li trovate non solo a Palestrina, in viale Pio XII, fronte ospedale, ma anche a Cave, nel nuovo bar, dove ci sono tutti i prodotti. E allora, pizze rosse, pizze farcite di ogni genere, ma guarda, penso che quella che va più in voga di tutti è stata quest'inverno quella con le puntarelle, Alice Fior di Latte. So che ha preso un successo veramente straordinario, ma ovviamente non mancano mai le inimitabili pizzette rosse. Certo, dovete solo fare un po' di fila e sperare che non sono già finite, ma di mattina le trovate, ma anche di pomeriggio, perché fanno la doppia sfornata, poi fanno le crostate, poi ciambelloni e, come dicevo, pane di ogni genere, la pizza tonde che le trovate al bar 6x6, oppure le pizze alla pala per i nostri amici lavoratori, per un pranzo veloce. Non so, c'è quella con i friarelli, il tordomatto, la provola di Argeurola, ragazzi, è pomodoro secco, olive, e lo so, mi sto a far mettere fame. Quando sono le 13:20 non si può parlare di queste cose. Tutte queste bontà le trovate dai nostri amici del Forno Maggi e io li saluto di cuore, quindi gli diamo il benvenuto, diciamo, in questo nuovo programma, ma sono sempre gli sponsor, ricordiamolo, di Domenica Radio. Ciao Simone, buon lavoro, e allora noi torniamo alla musica.

Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Onda Libera.
1: Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Il Consorzio Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. Sabato 30 maggio, ore 21.30, spettacolo musicale, tributo a Achille Lauro Idol, Piazza Sentorosi all'Ariano.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.

0: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente!
3: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in

0: 87 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
5: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
6: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
7: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
8: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiama lo 06 39 36 73 30.
3: Onda Libera.

Massimo con Romantica. Allora torniamo in diretta tra poco, c'è anche una richiesta musicale da parte di Margherita. Va bene Margherita, tra poco ti accontentiamo, ma prima fammi salutare un'altra nostra amica azienda e vi porto al centro storico, vi porto da Minime Palestrina, la boutique ragazzi per veramente top top top per tutti i bambini insomma da 0 fino ai 16 anni, quindi veste veramente ogni genere, sia uomo che donna, tutto per l'abbigliamento per questi ragazzi. Tra i brand vi ricordo Tuk Tuk, Boboli, La Paciotti, La Lalu e Amaia. Potete acquistare anche dalle pagine social, la spedizione avviene in tutta Italia. Lunedì è il giorno di riposo e il pagamento può avvenire anche in 3 comode rate. Andate sulla pagina Instagram, anche qui vedete un po' un'occhiata perché è arrivata la primavera, è arrivato l'estate, è arrivato il mare proprio da Minime, perché siamo tutti pronti per andare al mare. Tantissimi completini per questi ragazzi, coloratissimi, bellissimi, e tanti ovviamente anche costumini sia per maschietto che per la femminuccia, e sono veramente straordinari. Ci tiene la nostra Simona a farci sapere e a ricordare che i materiali di questi prodotti sono tutti cotone e lino, quindi non ci sono gli scarti tra virgolette di questi prodotti che vediamo a pochi soldi. I prezzi sono assolutamente accessibili per tutti, ma non manca mai la qualità in questo abbigliamento. Salutiamo la nostra Simona di Minime Palestrina. Noi torniamo alla musica perché era la richiesta di Margherita con Adele.

E allora torniamo in diretta e andiamo a salutare un'altra delle nostre amiche aziende. Vi porto dalla terra alla tavola, è la cucina selvatica della nostra Michela con il suo nuovissimo ristorante che si chiama Ortica Madre. Ma lo sapete che al centro storico c'è questo ristorantino che è veramente delizioso, delizioso, delizioso? E allora, se non lo sapete, dovete andare assolutamente a provarlo, perché i prodotti sono dell'orto, il cesto bio, solo di stagione a chilometri zero, cucinati con amore e non c'è altro. Dovete assolutamente provarli. Il sabato sono aperti, come sono aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena, e per tutta l'estate i tavoli anche all'aperto. Il ristorante Ortica Madre è a Palestrina, nel centro storico, in piazza Regina Margherita numero 9. Vi do anche il numero per le prenotazioni, se adesso la nostra Michela riesce a rispondere, perché è in pieno servizio. Doveva anche fare la diretta con noi, ma probabilmente la faremo in un secondo momento. È piena di gente e ci fa veramente piacere. 333 12 16 883, o comunque andate sulle pagine Facebook e Instagram e riuscite sicuramente a prendere il numero e contattarla. Ciao Michela, buon weekend, e noi torniamo alla musica. La prossima richiesta, Medusa.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Renault Cars

0: Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 e 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Galesso Arredamento.

0: temporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
3: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
4: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
5: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
6: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta a tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
9: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
12: E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
8: Onda Libera.

Torniamo in diretta perché entriamo nella nostra seconda ora insieme. Nel frattempo è già arrivato anche il nostro boss Paolo Filippi, che sta preparandosi perché tra pochissimo alle 15 c'è Tra passato e presente, tra poco la saluteremo. Intanto mandiamo la richiesta della nostra amica Chiara, che dice: faccio in tempo a richiedere una canzone. Ma certo, non è come la domenica che vi dovete prenotare un'ora prima. Il sabato, se riuscite a mandare il messaggio, il primo che lo manda, andiamo subito con la richiesta, vi accontentiamo il prima possibile. Quindi prendi sicuramente posto e ci richiedevi la canzone di Noemi con Tu cosa fai questa sera.

La musica di Cesare Cremonini. Allora torniamo in diretta. Fatemi salutare il nostro amico Costantino del Costan Park, perché tutti i bimbi si sono veramente divertiti la scorsa estate, si divertiranno sicuramente anche quest'estate nei suoi ampi spazi verdi, dove poter giocare e stare assieme. I più grandi invece si potranno rilassare sotto i gazebi gustando il menù con i taglieri e la braceria, che è sempre pronta a farla da padrona. Insomma, le bistecche, bracioli, salsicce, si cuoce di tutto e di più. Aperti a pranzo dal martedì alla domenica, alla sera a partire dal venerdì, così come il punto vendita di carni sempre fresche con porchetta, salumi, formaggi e panificio. Dal venerdì alla domenica potete acquistare i vostri prodotti nel punto vendita. Lunedì è il giorno del riposo settimanale, ma dovete ricordarvi sempre di prenotare allo 06 953 6414. Aperitivo con taglieri nostrani al Costan Park, che è a Palestrina in via Quadrelle numero 61. C'è Achille Lauro.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: I Castelli della Sapienza presentano Notte in Comune 2026. Domenica 31 maggio, ore 21:30, viva gli anni 90, il format anni 90 con più fan in Italia. Piazza Santo Rosa a Lariano.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar. Tutto

0: fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al Bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
4: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne è già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi, pasta all'uovo d'arcini è a Cave in Viale Pio XII 51 e Palestrina in Via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
5: Igrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in Via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
7: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
8: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è.
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
11: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
12: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
13: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
14: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina.

Gaia, bossa nostra. E allora torniamo ai saluti delle nostre amiche aziende, gli ultimissimi, poi tra poco ci daremo il 5 con il nostro Paolo Filippi, sperando che non arrivi la sua coscienza. Vabbè, ma questo ne parliamo dopo. Allora, gli amici di Preneste Lab, vogliamo salutare loro, perché grazie a loro potrete scegliere il pacchetto più specifico per le vostre analisi del sangue, tamponi, breath test, test genetici. Il pacchetto più adatto è anche online sul sito prenestelab.it. Potete chiedere informazioni sempre alla segreteria, aperta tutti i giorni fino alle 13, aperti ovviamente anche sull'app di Mio Dottore. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Vi facciamo alcuni esempi dei test per la celiachia a 89,90, la tiroide e il diabete a 29,90. Il pacchetto gravidanza a 359 euro, e poi ci sono gli screening uomo e donna, dove all'interno trovate 20 analisi, quindi un mix un po' di tutto, a 49,90 euro. Loro sono a Palestrina, nella zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15.

0: furtato. E allora vediamo se è arrivato il nostro direttore. Io qua vedo un po' di movimenti. Direttore, c'è qualcuno?
1: Eccoci, sono arrivato. Ciao Stefano.
0: Buon pomeriggio, sei pronto?
1: Io sono pronto. Che bella sorpresa oggi.
0: Oggi ci diamo questo 5,
1: Ci diamo il 5 perché ci abbandoni la domenica.
0: La domenica ti lascio a te, perché poi la coscienza la domenica diventa ancora più scema. Io non ci voglio combattere. Ci ho detto, guarda, ci rivediamo a settembre con te la domenica. Ma lui anche il sabato ti raggiunge solitamente.
1: Ma per carità, ma lascio la
0: Solo la domenica, quindi domenica ci sarà, starete voi due. Senti, domani chi fai come cantante? Ti ricordi?
1: Mi sembra la Mannoia.
0: Senti, le canzoni tra passato e presente sono pronte?
1: Sono pronte. Ascolteremo quelle a partire dagli anni Ottanta.
0: La primissima, quale sarà?
1: Non lo diciamo.
0: Sorpresa. Io lo sapevo.
1: Sorpresa.
0: Quindi, dopo la pubblicità, andiamo con la pubblicità.
1: Entriamo,
0: e vai tu.
1: E vado.
0: Va bene, ciao Paolo.
1: Ciao Stefano.
2: Onda libera. Il giorno 5 giugno, ore 18:30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia a ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
5: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
8: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
9: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
10: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
11: Devi andare in officina.
10: Quale officina?
11: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
12: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
13: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
14: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
15: La Prenest Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prenest Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 3 21 2001.
16: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
17: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
18: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
19: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: Insieme a te, www.farmaciagenovese.it.
1: Onda Libera.
2: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai. Non si fermano mai. I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.
3: Il tempo non si ferma, si vive dagli anni Ottanta ai giorni nostri solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente. Ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.

Allora, un grazie a Stefano per avermi lasciato campo libero. Sino alle 17 insieme. Chi so io, non me ne frega niente. Però per educazione fatemi presentare. Paolo Filippi con voi. Tra passato e presente. Canzoni anche del Festival Bar. Ma sempre a partire dagli anni 80. Se volete, senza fatica, se ve va, cioè proprio se ci faccio niente da fa, ma sì, dai. Per esprimere i vostri desideri. No, tutta la cazzata. Che desideri? Le vostre opinioni sulle canzoni? Potete farlo al 333-222-7992 WhatsApp. Oggi gli ammolla il caldo, eh? Gli ammolla proprio, eh?

che famo? Volevo iniziare oppure stiamo qua a sentire la sigla fino alle 5? Io direbbe di iniziare. Sempre a partire dagli anni Ottanta. Lui è stato un grande, è grande e rimarrà grande. Ci ascoltiamo la prima canzone in onda. Chi non lo ricorda? Chi non lo ricorda? Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Raffa!

Che c'è, Raffi? Allora rispondo a parte i saluti, poi saluterò tutte quelle persone che mi dicono vabbè, buon pomeriggio Paolo, buon sabato, ti sto vedendo. Ecco, a proposito di vedendo, vorrei rispondere a Claudia che mi sta guardando in streaming. Paolo, hai detto che fa caldo, ma una tagliatina ai capelli così starai più fresco. Io mi magno le tagliatelle, cara Claudia. Ecco, no, oggi mi vedete ancora con i capelli sciolti, ma da sabato mi vedrete con il codino, perché io a giugno raccolgo i miei capelli in una coda di cavallo per stare più freschi. Ci provo a stare più freschi. Grazie comunque del suggerimento. Bene, allora, prossimo brano non è tanto recente, ma non è tanto del passato. Con questa canzone, un grande cantautore che si sta facendo veramente strada, sto parlando di Achille Lauro, con questa canzone si trasformò nel modo di cantare. E da lì mi piacque. È stata una canzone che è stata molto in hit parade, vale a dire come i dischi più venduti. Si seguita ad ascoltare. Ancora la richiedete nel mio programma domenicale Domenica Radio. E vuol dire che tiene, che ha colpito. Eccola qua, Achille Lauro, Innocenti, Evasioni. Giovani, scusate.

incoscienti giovani come me, io sono un giovane de cervello, sono molto giovane, di età un po' meno, dai, non mi lamento. Oh, la prossima canzone è del passato, ma è stato un passato brillante perché ha venduto parecchio. Chi l'ha scritta è stato e rimane un grande cantautore italiano. E come si fa a dimenticarlo? Sto parlando di Lucio Dalla. La canzone si intitola Canzone.

Lucio Dalla con canzone chi ricorda, spero in molti, quando Radio Onda Libera portò a Palestrina Lucio Dalla a Piazzale Italia, gremitissima di gente, non sapevamo più dove mettere lì. Ecco, fu un grandissimo successo, fece delle più belle canzoni che abbia mai scritto. C'è qualche fotografia insieme a lui, mi pare che qualcuno me l'ha messa da parte, non mi ricordo dove. Beh, sono bei ricordi, dai, beh, bei ricordi. Allora, questo era il passato, c'è il presente, si canta così. Oggi si canta così. Brescia. Il titolo? D'addio.

Flash da Dio e abbiamo accontentato anche i giovanissimi. Ma voi sapete che Radio Onda Libera accontenta i non più pischellini fino ai pischellini. Ecco, accontentiamo tutti, speriamo almeno. Passato Sugar Free Klepto Mania.

0: Cleptomania Sugar Free. Ragazzi, adesso c'è l'ultima de ultimo, una delle più recenti. Io mi sto meravigliando, cioè vado in, voi sapete che il mio lavoro è andare in giro, e dove vado sento i ragazzi, oddio quando arriva, ma chi deve arrivare? Ma come, papà, è il concerto dell'ultimo a Tor Vergata, capito ragazzi? Arriverà, non vi preoccupate che arriva, ma lo sai che siamo 250.000? Lo so, che ho detto a mio nipote che è uno di questi 250.000 che se vanno a vedere il concerto dell'ultimo, ho detto, oh, porta dell'ombrello, ah no, ma mica piove, no, è il sole, perché questi ci vanno la mattina fino alla sera, sotto il sole a picco, e te saluto, ecco. Oh, ultimo! Romantica!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica, ultimo, noi ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità. Ragazze, poi vi saluto, cioè, a parte, ho salutato, non mai. Allora, lo sapete che alla fine saluto tutti coloro che mi stanno salutando, quindi tranquilli, tranquilli. Leggo solo i messaggi, quelli che riguardano le canzoni, non quando finisco. Ciao va. Dunque, ci fermiamo, dicevo, pubblicità e poi una canzone vera, scritta dal grande Domenico Modugno negli anni 50, ripresa poi dai Negramaro, molto bella, l'hanno veramente rifatta molto ma molto bene. È una storia vera, si tratta di una persona che stava per suicidarsi, ormai era stanco della vita, non si era proprio rotti i coglioni, tutto andava male, eccetera eccetera. A un certo punto l'angelo custode gli ha detto: fermati, non hai nulla, ti sembra niente, il mare, il cielo, le stelle, l'amore. Quindi, cioè, e da lì nacque la canzone di Domenico Modugno, dal titolo meraviglioso. L'ascolteremo dopo gli Assapozza.
1: Da Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
2: Onda Libera,
3: Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
4: I consorzi Castelli della Sapienza presentano Noti in Comune 2026. Sabato 30 maggio, ore 21:30, spettacolo musicale, tributo a Achille Lauro Idol, Piazza Sentorosi all'Ariano.
5: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
6: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
7: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
8: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
3: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corrini.

0: 122.
1: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.
2: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

meraviglioso Imec Ramaro. Per la cronaca, il grande Domenico Modugno scrisse due canzoni che dedicò alle persone che si stavano per suicidare. L'altro era Vecchio Frac, si chiamava, e un conte che perse tutto al casinò e ha detto: beh, ma ormai è finita, insomma, si puntò la pistola alla fronte e poi anche lì, insomma, vabbè. Era molto attento Domenico Modugno come scrittore di canzoni, come cantautore, a queste persone che alla fine sembrano forti, ma in fondo poi c'è la debolezza, perché e ci vuole anche coraggio per farla finita, ragazzi, ci vuole anche, cioè non è che dicevo vabbè, ma ammazzo, no, non è così. Così, eccotelo. Vasco, senti, fra un po' ti tocca far concerto. Vatti a fare prove sul palco, santo Dio, lascia perdere il fiasco, lascia perdere tutto, vai a fare il sound check. Ogni sabato mi stai a martorizzare. E c'hai ragione. Sto leggendo il labiale di quello che stai dicendo, perché non ci riesco come sempre. Ma un corso di voce, no, quando canti, quando parli, c'è sta, non esiste in Emilia Romagna. Sì, siamo liberi di fare quello che ci pare, però no! Voi sentite liberi! Attimo, mi sta a far sudare, Vasco. Tutti sanno, mi sta a far sudare, mi sta a far venire la sudarella. Voglio ascoltare. E noi ci ascoltiamo.

Grazie Vasco, liberi liberi Vasco Rossi. A proposito di Vasco Rossi, se avete sentito lo spot pubblicitario, abbiamo organizzato una serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina, giovedì 18 giugno alle ore 20:30. Allora, acquisteremo 60 televisori per i reparti di degenza, un holter cardiaco per il pronto soccorso ed un ecografo per la dialisi. E speriamo di farcela, eh? Ce la mettiamo tutta. Il costo della serata è 35 euro, cena e spettacolo con l'amico Roberto Vellucci, cover di Vasco Rossi. Lui si chiama al concerto Vasco Millennium. Per prenotazioni, già stanno chiamando in radio, ma non dovete chiamare noi, dovete, adesso vi do il numero, Ristorante Pepe Gallicano nel Lazio, 06 953 5029. Ve lo ripeto, 953 5029. Lo scorso anno l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto le 300 persone, erano lo scorso anno, io spero di superarle, perché ci siamo preposti di acquistare 60 televisori per i reparti di degenza, lo ripeto, un holter cardiaco per il pronto soccorso ed un ecografo per la dialisi. Giovedì 18 giugno, ore 20:30, Ristorante Pepe Gallicano nel Lazio. Mi raccomando, mi raccomando. Ok, allora, parliamo anche, a partire dagli anni 80, del Festival Bar, quella grande manifestazione che si inventò Vittorio Salvetti, pace all'anima sua, dove partecipavano centinaia di cantanti e gruppi provenienti da tutto il mondo. Pensate che manifestazione era, da tutto il mondo. La finale era all'Arena di Verona e era una grandissima vetrina per poter vincere il Festival Bar, per poter vendere più dischi possibili, ma parteciparono anche cantanti che magari dicevano io ci provo, le case discografiche lo segnavano, eccetera eccetera, perché per loro era un grande, era una grande trampolino di lancio. Uno di questi, ma già famosissimo, partecipò al Festival Bar, si chiamava Robin Gibb, era uno dei fratelli dei Bee Gees, poi dopo un po' purtroppo morì per un tumore, e partecipò al Festival Bar con questa canzone dal titolo Juliet.

Jet, Robin Gibb si era appena staccato dai fratellini. Infatti Renata mi scrive: Paolo, hanno la stessa voce tutti e quattro i è vero. Beh, Robin Gibb era la voce un po' più a falsetto degli altri tre, e si sente, ebbe un grandissimo successo, meritato devo dire, non lo vinse però meritatissimo successo al Festival Bar. Qua i messaggi stanno arrivando. Balanga, buon pomeriggio Paolo, un abbraccio fresco da Marinella e Stefano da Paliano. E io ho acceso il condizionatore, mo se non mi pio una polmonite, perché ce l'ho proprio sopra le spalle. Oddio, porca miseria. Allora, Beatrice, beh, Paolo, queste canzoni sono irripetibili. Viva le canzoni del passato, grazie. No, grazie del messaggio, no, cioè, perché qualcuno potrebbe dire: a me mi piacciono più quelle dei recenti, più quelle recenti, come questa recente Samurai con Flamenco Paranoia.

Hey, flamenco paranoia, così si canta oggi e come si cantava ieri? Ripeto, l'ho rivisto in TV all'Arena. Mamma mia, che bella l'Arena di Verona, ragazzi! Lo dico sempre, a costo di annoiarvi: non c'è stadio che tenga, non c'è prato che tenga. L'atmosfera che si prova a stare all'interno dell'Arena di Verona a vedere un concerto è qualcosa. Io, mannaggia a me, una volta solo, Verona mica sta qua, vabbè, ci sono andato una volta solo a vedermi una serata del Festival Bar e devo dire che qualcosa di mi sono sentito 62 cantanti, mica uno. All'epoca c'erano anche i Pooh. Non siamo in pericolo.

0: non siamo in pericolo. Hai ragione, Augusta. Mi scrive Paolo, questi orsacchiotti, infatti, lo sapete, no? Un orsacchiotto inglese. Questi orsacchiotti non tramonteranno mai. Scritto con tutto maiuscolo. Hai ragione, sono 60 anni che stanno sui palchi. Ecco, quasi come i Rolling Stones, quasi, Allora, ci fermiamo un attimino. Pubblicità e poi ancora Arena di Verona. Umberto Tozzi, anni 80, notte rosa, a tra poco.
1: Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122. Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, i costumi da bagno, i calzi Homsa e San Pellegrino.

0: a Palestrina, telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
0: Onda libera.
2: Tra passato e presente.
3: I più grandi successi di ieri e di oggi.
2: Dagli anni 80 ai giorni nostri, solo i giganti della musica.

Notte Rosa, Umberto Tozzi. Passato, veniamo al presente. Clara. No, non è spagnolo. In spagnolo, per esempio, Chiara, se

dice Clara. Ecco, no, si chiama proprio Clara, è italiana, non è spagnola. Clara con le ragazze.

le ragazze, la voce maschile era quella di San Giovanni, no, il laterano a Roma, il cantante giovanissimo, raga, eh? Oh, un altro oltre vabbè, la serata di beneficenza che vi ho annunciato prima. Da domani, ogni domenica, all'interno di Domenica Radio, la mia trasmissione domenicale, ci sarà il gioco della cassaforte. Si tratta di indovinare 5 numeri che vanno da 0 a 9. Vi farò l'aiutino domani mattina, come prima volta vi darò un aiuto. E cosa potete vincere se aprite la cassaforte, se indovinate la combinazione? Ah, i numeri sono 5, lo ripeto, che vanno da 0 a 0 compreso, a 9 compreso. Cosa si vince se aprite la cassaforte? Una coppia di federe e un coprimaterasso matrimoniale realizzati con tessuto rinfrescante. Ormai fa caldo, se dorme scoperti, chi non vuole dormire scoperti, se mette quello, se mette quell'altro. Ragà, grazie a Redormi, la Lucarelli Arredamenti di Palestrina, sono andato lì, mi ha detto: e che te devo mettere in palio, papà? Dico: beh, mettemi un paio di federe, copri materasso da quelli che mantengono. E tu, coglioni, vabbè. Io sono fatto così. Io quando vado dai miei amici inserzionisti faccio da padrone, non dovrei, però me lo posso permettere, sono amici. Allora,

durante Domenica Radio, gioco della cassaforte, 5 numeri da indovinare, da 0 a 9 compresi, vincita, ve lo ripeto, coppia di Federer e un copri materasso matrimoniale realizzati con tessuto rinfrescante. Ecco, l'aspetto domani mattina? Ok. Passato. Nomadi. Io voglio vivere.

nomadi, io voglio vivere. Ciao Paolo, sono Mauro. Grazie per avermi fatto ascoltare il mio gruppo preferito, i Nomadi. Beh, Mauro, stiamo parlando di Nomadi, del gruppo di Paolo Filippi. Anche se devo dire all'epoca eravamo abbastanza famosi, però insomma i Nomadi sono Nomadi, Una delle più belle voci, ahimè,

non c'è più, del firmamento della musica italiana, non mi ricordo quante ottave aveva quando cantava, una cosa bestiale proprio, fece un grandissimo successo questa canzone, anche altre due, si chiamava Giuni Russo e cantava Un'estate al mare.

So, un'estate al mare, perdonatemi, ho dimenticato, per quanto riguarda il gioco, come si fa a giocare, ovviamente, dovete chiamare, ma come giocavo, se ce lo dici, vabbè, allora, o dovete telefonare in diretta allo 06, quando dirò si può giocare, allo 06 953 7203, oppure 06 953 5787, oppure inviare un SMS su WhatsApp. Però lo dico per voi, non per me. Allora, mentre voi state mandando l'SMS con i numeri, c'è qualcuno che sta al telefono. Io devo spingere il numero, devo spingere la linea e va in diretta e vi frega a chi sta mandando l'SMS. È più, come si dice, è più veloce la telefonata che l'SMS. Poi fate voi, io per carità e per amor di Dio, o chiamate o mandate un SMS, per me è uguale. Per

voi no. Ve fregano. Se chiama uno e c'ha la soluzione pronta, poi arriva un messaggio con la soluzione pronta, quello che ha chiamato va fregato, ok? Tanto per essere... Allora, Giuni Russo era il passato quasi presente, coma cose con la gelosia.

0: gelosia, coma cose. Ci fermiamo un attimo di pubblicità. Tanto fatemi sapere, madonna, ragazzi, siete, oh, state, siete più oggi che a Domenica Radio dei messaggi, eh? Tutti mi salutano, grazie anche Daniele da Paliano, sta ascoltandomi, non mi chiama mitico per favore, i miti, lo dico sempre, sono altri, sta Nagni, mi sta ascoltando a tutto volume, bene, grazie. Francesca, grazie anche a te. Cioè, ragazzi, siete in botto, eh? Allora, ci fermiamo un attimo. Dicevo, c'è la pubblicità e poi un'altra canzone che ha fatto un boom di vendite tempo fa. Gianni Togni, per noi innamorati. A tra poco.
1: Da Libera. Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia a ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Gian Paolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.

0: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: I Castelli della Sapienza presentano Notte in Comune 2026. Domenica 31 maggio, ore 21:30, viva gli anni 90, il format anni 90 con più fan in Italia. Piazza Santo Rosa a Lariano.
2: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic. A San Cesario in via Proust 1. GemaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina. Casilina 418.
4: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
5: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
7: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
7: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
8: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
9: Onda Libera.
10: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

innamorati Gianni Togni. Quasi presente. Cioè è presente, cioè lei è sempre presente. Quando apre bocca escono i fiori. C'ha una voce straordinariamente, straordinariamente bella. Non è recentissima, ma diciamo recente. Sto parlando di Giorgia. La canzone è La cura per me.

La cura per me, Giorgia. Parteciparono provenienti, ragazzi, vedete il Festival Bar che era, cioè è una chi se la ricorda non può dimenticare, chi se la, cioè chi l'ha sentita, chi l'ha vista in televisione su Italia 1 non la può dimenticare. Era una manifestazione, cioè Sanremo passava in secondo ordine, pensate un po', tutti aspettando l'estate per assistere al Festival Bar. Talk, talk, Sasha Shane.

Che bello che era il Festival Bar, che bello, che bella, che bella. Mo c'ho un botto di sordi per rifarlo, a parte che Vittorio Salvetti aveva un sacco di sponsor dietro che andava alla grande, perché sti cantanti venivano, non erano pagati, soltanto rimborso spese, però c'erano gruppi, cantanti che venivano dalla

stamania io doveva pagare. A nuttata io doveva pagare. Ecco, insomma, e vabbè. Altro grande successo del passato, cantautore romano, Antonello Venditti, Settembre.

Antonello Venditti, settembre, vorrei ringraziare stavo dicendo San Vito de Cesare. È il caldo, non ci fate caso. Vorrei ringraziare Cesare da San Vito Romano che mentre andavano i talk talk mi ha detto: che ricordi, direttore. Allora, io ti ringrazio perché ti è piaciuta e questo mi fa piacere. Però non mi chiamate, io vi prego, mi chiamo Paolo Filippi, porca miseria, direttore di chi? Io la mattina svuoto i cestini, lavo per terra, pulisco, levo la polvere sulle scrivanie, ce ne sono tante. Cioè, raga, io so, mi chiamo Paolo, se volete chiamare, qualcuno mi chiama Filippo, se sbaglia invece di Filippo, vabbè. Ecco, non mi chiamate direttore, c'è la miseria. Grazie del messaggio, ma no del direttore, ecco. Altra musica, ecco, ok direttore. Sei troppo forte, San Vito da Cesare. Allora, altra canzone che proviene dal Festival Bar degli anni 80.

fatta. E devo dire una cosa, all'inizio molti cantanti italiani, per poter vendere, perché andava di moda, che se non cantavi in inglese c'era una massa di cantanti provenienti dall'America, dall'Inghilterra, e se uno cantava in italiano o eri proprio con le palle sotto oppure non sfondavi, e c'era questa grande invasione di musica straniera. E allora le case discografiche esigevano dai cantanti di cantare in inglese. Vedi Raff, la prima fu Self Control, cantata in inglese, e tantissimi altri. E adesso ci ascoltiamo un'altra cantante che all'inizio cantava in inglese, pur essendo italianissima. Lei si chiama Ivana Spagna, ma all'epoca del Festival Bar si presentò con una canzone cantata in inglese ed era Easy Lady.

prende Temmotto la Spagna con Easy Lady. Allora, fatemi spegnere il condizionatore, perché sennò domani mattina, se lo lascio acceso, quando entro in radio ci trovo i pinguini e gli orsi bianchi che stanno a ballare la dance sul mixer. Ma io sono capace, eh? Non è la prima volta che lo lascio acceso, vabbè. Poi i miei ragazzi mi dicono: direttore, stai proprio ricoglioni. E vabbè. Allora, prima di mandare l'ultimo brano, fatemi salutare le altre persone che hanno messaggiato. E quindi Renata, Sofia, Barbara, Noemi, Irene e Susi. Grazie per i vostri messaggini. Ultimo brano e poi ci saluteremo. Fiorella, Mannoia, il tempo non torna più. Quindi, raga, mi raccomando, viviamo la vita no giorno dopo giorno, secondo dopo secondo. Ah, Gesù, il tempo non torna più. Mannoia.

0: tempo, ahimè, non torna più Fiorella, ma noia, quindi non bisogna essere fluttuanti con il cervello. Bisogna avere la mente statica, fare bene quello che bisogna fare bene. Ecco, non si fluttua, non... Oggi sì, domani no, domani sì, domani no. Oggi sì, domani no. Ecco. Statici. Bene. Allora, che dirvi? Grazie, veramente grazie per l'ascolto. Questa trasmissione, a Dio piacendo, ci sarà anche sabato prossimo. Sempre canzoni a partire dagli anni Ottanta. Italiane, straniere, festival bar, eccetera, eccetera. E vi ricordo, domattina all'interno di Domenica Radio si gioca, dai, il mio toscano, si giocherà, e cioè i discendenti dalla Toscana, che devo fare? Dicevo, si giocherà alla cassaforte. 5 numeri a partire da 0 a 9 compresi. Il premio ve l'ho detto, ve lo dirò domani mattina, un piccolo aiuto ve lo darò e poi giocheremo, ovviamente, chi vorrà giocare, sennò il premio me lo tengo io. Ricordatevi che la trasmissione inizia alle 10, ma come sempre potete iniziare a messaggiare per le vostre canzoni a partire dalle 9:30. Ma non fate i furbetti, perché c'è sempre qualche furbetto che messaggia prima dalle 9:30, zero, e non pia la linea. Perché bisogna ricordare il vecchio saggio proverbio cinese: chi messaggia prima delle 9:30 non sentirà in onda le proprie canzoni. Un abbraccio da Paolo Filippi. A domani.
1: Onda libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti

0: su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel

0: fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
5: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
6: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
7: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
8: Onda Libera.

0: Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.
1: Free Radio,
2: Free Music.
3: Sei su Onda Libera.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione, c'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono a Labico, per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
5: Da Auto Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
6: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
7: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici. All'interno del nostro centro olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
8: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
9: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
10: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio. Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
11: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
12: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11 euro. 1,99 euro al chilo.
0: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
13: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
14: www.studiomedicosalus.it.
15: Barlux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Barlux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
6: Nuova gestione per Barlux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
16: Onda libera.
17: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che fu.

0: vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale, la 500 Hybrid con cambio manuale, la Pandina a prezzi incredibili, parte da 9.950 euro. E poi grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo da Lupicuti Auto.
4: Lupicuti Auto
3: a Colleferro, corso Giuseppe Garibaldi.
5: Centro Gomme Marche, trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31, per info 06 59 87 24 14.
6: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
7: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
6: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
8: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
9: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
10: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
11: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
12: Vieni a trovarci nel nuovo punto

0: Vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente!
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
4: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
5: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20.
6: Supermercati MA, la convenienza.
7: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro. E Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
8: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99 euro. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79 euro. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Onda Libera,

0: Radio.
1: Free Music.
2: Sei su onda libera.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per un pranzo veloce, aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, sempre aperto dalle 10 fino a tarda serata. Martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
3: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic, a San Cesario in via Proust 1. gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività, troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni.

0: contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
1: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
4: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
5: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
6: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
7: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
8: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

Hey. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: capoeira. Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Il Consorzio Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. Sabato 30 maggio, ore 21:30, spettacolo musicale, tributo a Achille Lauro Idol, Piazza Sentorosi all'Ariano.
3: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
4: Onda Libera,
3: Pro Salute Monti Prenestini, Lucy Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A

0: Gio, scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
3: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122. La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
5: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 76. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
6: Clinica

0: condizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È dita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
6: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
7: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
9: Onda Libera.

libera. Free Radio, Free Music.

0: porno.
1: Onda libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad

0: per un preventivo gratuito.
1: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco e Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
2: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di mezzo.

0: 327 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazioni torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesario presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
8: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
9: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
10: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
11: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
12: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
13: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
14: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

veramente bene, lei e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Prenestre Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prenestre Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66, per info 06 952 55 96.
6: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia Iplatani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Relax.com.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: Fra Emedica, poliambulatorio e fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Ho la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
5: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo, ti aspettiamo! Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma Quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
6: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 a Lipd o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
7: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
8: Onda Libera.

di danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di dita nel radio in questo fottutissimo.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
7: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
8: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale

0: 57 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
2: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
3: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
4: Devi andare in officina.
3: Quale officina?
4: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
5: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
6: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
7: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: farmacie genovesi aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
2: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è.
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche

0: e servizio noleggio auto. Prenneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
2: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
3: Onda Libera, sei su Onda Libera. Free Radio.
4: Free Music.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: mio pum pum girl.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.